0: Spot. Spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Sarà bello soffia, soffia, soffia.
4: Latte miele.
5: Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
4: Latte miele.
6: Sognami se nevica.
4: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Not.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1963.

A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1980.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare in

0: anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
1: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007,

non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica. E le discese le puoi contare sulle dita. Lo so che eri abituata a ballare solo sulle punte, sopra tutti i chiodi della vita, a guardarti le spalle e a difenderti da tutti, anche da chi non ti aveva mai ferita.

0: 3 in punto.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Spot. Spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
4: Balla, Linda, balla,
5: Latte e Miele.
4: Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica.
5: Latte e Miele.
4: Balla per me, balla per me.
5: Latte e Miele, la tua musica italiana.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: spot.
1: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
1: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
0: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
1: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
2: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 3 e 58.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo, in ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Canzone, cercala se può.
4: Latte e miele.
3: C'è una canzone triste nel mio cuore.
4: Latte e miele.
5: Questa nostra stupida canzone d'amore.
6: Radio Latte e miele.
4: La tua musica italiana.

senti che fuori piove, senti che bel rumore. Se lì cammina per la strada sicura,

0: che bel rumore.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana, anche nel weekend.

ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme, voilà.

ne son passati di anni, di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, i grandi slanci, le sue bugie.

lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: Spot. Spot.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

0: Subito.
1: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
2: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
3: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele
2: 2021.
3: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro, e ondeggio come fa una foglia

0: 4 e 58.
1: Spot.
2: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Spot. Spot.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
4: C'è una strana espressione nei tuoi occhi.
5: Latte e miele. Latte e miele.
6: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
2: Radio Latte e miele.
5: La tua musica italiana.

0: Spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: 5 e 58.
1: Spot.
2: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
1: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
2: Sì, e se poi è una fregatura?
1: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
2: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
1: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
3: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
0: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Domenica 7 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, qualche tensione nelle relazioni, qualche incomprensione, discussioni. Però attenzione, la prima parte di giugno è un po' contrastata. La seconda metà invece è molto interessante. Sarà che devi ottenere un vantaggio, che vuoi portare avanti un progetto e c'è qualche interferenza. Chiarisci con calma ciò che conta davvero. Toro, recupero di energie dopo un periodo di stanchezza e nervosismo. E il clima è più sereno, sono favoriti i rapporti personali, le iniziative future. Gemelli, attenzione a provocazioni e polemiche. Rischio di perdere la pazienza, ma solo per questa domenica, perché se guardo il cielo dei prossimi giorni sei decisamente molto favorito. Tra l'altro, in amore, dal 13 arriverà una Venere spettacolare. Conviene iniziare fin da adesso a guardarsi attorno. Il segno del Cancro ha una giornata molto interessante e d'altronde non potrebbe essere diversamente. Tra l'altro Mercurio in transito nel segno porta buone intuizioni. Chi deve recuperare un progetto, farsi riconfermare un accordo, avrà in giugno un mese complice. E infatti lo dico sempre, cercate di concludere le cose a cui tenete di più entro fine mese. Leone, serve riposo dopo una settimana impegnativa, anzi direi dopo un periodo impegnativo, perché il lungo transito di Marte dissonante ha portato stanchezza. Però se questo stress è giustificato e comunque permette di ottenere vantaggi, beh, allora ben venga. Fai attenzione solo a non esagerare. È un momento molto importante in vista di una seconda parte dell'anno complice. Giove sta per entrare nel tuo segno. Vergine, lieve tensione emotiva con questa luna contraria, magari fremi per ottenere un vantaggio, una risposta, soprattutto se hai fatto delle richieste e ancora non sono arrivate delle risposte. Potresti sentirti poco ricambiato per ciò che dai agli altri e questo è un problema, soprattutto se in famiglia ci sono delle divergenze. La Bilancia sta costruendo basi importanti per il futuro, ma davvero si sta rimboccando le maniche, si sta impegnando in maniera eccezionale e tutto questo porta nervosismo. Sei tra i segni che avranno un inizio di giugno un po' complicato e poi finalmente, da fine mese e da luglio ancora di più, dialogo e armonia. Scorpione, cielo interessante, ricco di opportunità, ottimo momento per fare chiarezza nei sentimenti, socializzare, cogliere nuove occasioni. Se una persona non ci sta oppure hai dei dubbi, conviene risolvere ogni dilemma entro il 13 di questo mese, insomma fai una richiesta. Sagittario, c'è un po' di stanchezza in questa domenica che magari cambia un programma in corsa, ma non scoraggiarti, il recupero è vicino, tra l'altro le prospettive sono più che buone. I liberi professionisti, le persone che vogliono cambiare ruolo, città, avranno tra fine mese e in particolare da luglio in poi grandi opportunità. Capricorno, relazioni sotto osservazione, bisogno di esprimere ciò che provi e di difendere la tua autonomia in particolare se qualcuno cerca di imporsi. Interessante questo cielo per parlare d'amore. L'acquario ha una fase di selezione e cambiamento, perché poi da luglio avremo un Giove in opposizione, quindi molti stanno valutando cosa mantenere e cosa lasciare. Decisioni più nette e forse anche drastiche in vista. Pesci, giornata attiva, emozioni, incontri, opportunità, tutto è in evidenza. La prima metà di giugno promette sviluppi positivi, risposte attese. Se c'è una persona che ti interessa, fatti avanti. Attenzione però con Gemelli e Vergine. Vi aspetto ormai.
7: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
8: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
5: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: Perché Uliveto è Uliveto.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Tu chiamale se vuoi emozioni.
4: Latte miele.
5: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
4: Latte miele.
6: Radio Latte Miele,
4: la tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Stare lontano non è facile, però è più facile di allontanarsi. Sulle finestre ci lanciamo i sassi.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Spot.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte. Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
5: Latte e miele. Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo spesso libero.

0: per il gas. Le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei energia dalla tua parte.
1: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2011.

0: Radio Latte Miele.
1: Le guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra

0: 6:59.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
6: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
8: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. Il festival prende il via il 13 giugno, ma il dibattito di questi giorni, colorato di toni politici, ha acceso in anticipo i riflettori sulla 14ª edizione di Salerno Letteratura, che si appresta ad animare il centro storico del capoluogo campano fino al 20 giugno. Il co-direttore artistico Gennaro Carillo.
4: La città storica di Salerno viene invasa letteralmente per 8 giorni. Il tema è "Il cuore desto avrà parole", è un titolo tratto da un verso di Alfonso Gatto, il poeta salernitano scomparso 50 anni fa. Il sottotitolo è "Letteratura nei tempi difficili". Gli incontri sono circa 200.
3: 4 scrittori hanno dato forfè per la polemica legata ad Henry De Luca, che avrebbe dovuto firmare la prolusione prima della presa di posizione sulla situazione in Medio Oriente, ritenuta divisiva. Ancora il direttore artistico.
4: Abbiamo pensato di spostare il suo intervento dalla prolusione, che è un momento nel quale ci si riconosce, un momento particolarmente rappresentativo del festival, del suo spirito e del suo senso, a un'altra sezione. In maniera del tutto legittima, Henry De Luca ha declinato l'invito a passare in un'altra sezione. Nessuna volontà censoria nei confronti di Henry De Luca, che avremmo voluto avere comunque al festival e al quale continuiamo a rinnovare l'invito a essere presente al festival. Non c'è appunto nessuna preclusione personale verso Henry De Luca, né tantomeno verso la possibilità che lui esprima le proprie opinioni in maniera totalmente libera. Altra cosa è la prolusione, che è un momento nel quale noi come festival dobbiamo necessariamente riconoscerci.
3: Cambiamo ambientazione con il Festival della Letteratura di Viaggio, che in questo weekend apre la 17ª edizione, che fino al 14 giugno 2026 porta, con la direzione artistica di Antonio Politano, scrittori, viaggiatori e operatori nella cornice di Villa Celimontana, Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana. Claudio Bocci, presidente dell'Associazione Cultura del Viaggio, che organizza il festival.
5: Il tema di quest'anno è sud, da sud Italia al sud globale. L'idea sostanzialmente è valorizzare un orizzonte meridiano. Avremo circa 40 eventi con molti autori, dai Giabba Scego a Bruno Risas, il grande cantautore calabrese, da Nicola La Gioia a Telmo Pievani, a Monica Maggioni, che verrà premiata per il premio Kapuscinski. Ma non ci saranno soltanto autori, ci saranno laboratori, passeggiate, incontri e ci sarà anche una partita letteraria a cui teniamo molto. Ci sarà quest'anno Bernardo Notarangelo, presenterà il suo nuovo libro Un viaggiatore sovrappeso in Anatolia e Iraq, insieme a Marco Steiner. L'anno scorso vinsero ex aequo una partita letteraria e quest'anno di nuovo torneranno al nostro festival. Ma una partita letteraria ci sarà anche quest'anno tra Camilleri e Pennacchi.
3: Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.
6: Spot.
7: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
6: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
7: Sì, e se poi è una fregatura?
6: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
7: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
6: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
8: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6 a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Spot.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
4: Asta Mobili, la metà è gratis.
3: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
8: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Con il 5 per 1000 a Ricipi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Ricipi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Spot.
5: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
4: Dai, dimmi!
5: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
4: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
5: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
4: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976

0: 8 in punto.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
5: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
6: Astamobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
7: Astamobili, la metà è gratis.
6: Astamobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
9: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
10: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
11: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
12: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: Perché Uliveto è Uliveto.
10: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
13: Latte, stelle.
14: Domenica 7 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, qualche tensione nelle relazioni, qualche incomprensione, discussioni. Però attenzione, la prima parte di giugno è un po' contrastata. La seconda metà invece è molto interessante. Sarà che devi ottenere un vantaggio, che vuoi portare avanti un progetto e c'è qualche interferenza. Chiarisci con calma ciò che conta davvero. Toro, recupero di energie dopo un periodo di stanchezza e nervosismo. E il clima è più sereno. Sono favoriti i rapporti personali, le iniziative future. Gemelli, attenzione a provocazioni e polemiche. Rischio di perdere la pazienza, ma solo per questa domenica, perché se guardo il cielo dei prossimi giorni sei decisamente molto favorito. Tra l'altro, in amore, dal 13 arriverà una Venere spettacolare. Conviene iniziare fin da adesso a guardarsi attorno. Il segno del Cancro ha una giornata molto interessante e d'altronde non potrebbe essere diversamente. Tra l'altro, Mercurio in transito nel segno porta buone intuizioni. Chi deve recuperare un progetto, farsi riconfermare un accordo, avrà in giugno un mese complice. E infatti lo dico sempre, cercate di concludere le cose a cui tenete di più entro fine mese. Leone, serve riposo dopo una settimana impegnativa, anzi direi dopo un periodo impegnativo, perché il lungo transito di Marte dissonante ha portato stanchezza. Però se questo stress è giustificato e comunque permette di ottenere vantaggi, beh, allora ben venga. Fai attenzione solo a non esagerare. È un momento molto importante in vista di una seconda parte dell'anno complice. Giove sta per entrare nel tuo segno. Spergi una lieve tensione emotiva con questa luna contraria, magari fremi per ottenere un vantaggio, una risposta, soprattutto se hai fatto delle richieste e ancora non sono arrivate delle risposte. Potresti sentirti poco ricambiato per ciò che dai agli altri e questo è un problema, soprattutto se in famiglia ci sono delle divergenze. La bilancia sta costruendo basi importanti per il futuro, ma davvero si sta rimboccando le maniche, si sta impegnando in maniera eccezionale e tutto questo porta nervosismo. Sei tra i segni che avranno un inizio di giugno un po' complicato e poi finalmente, da fine mese e da luglio ancora di più, dialogo e armonia. Scorpione, cielo interessante, ricco di opportunità, ottimo momento per fare chiarezza nei sentimenti, socializzare, cogliere nuove occasioni. Se una persona non ci sta oppure hai dei dubbi, conviene risolvere ogni dilemma entro il 13 di questo mese, insomma fai una richiesta. Sagittario, c'è un po' di stanchezza in questa domenica che magari cambia un programma in corsa, ma non scoraggiarti, il recupero è vicino e tra l'altro le prospettive sono più che buone. I liberi professionisti, le persone che vogliono cambiare ruolo, città, avranno tra fine mese e in particolare da luglio in poi grandi opportunità. Capricorno, relazioni sotto osservazione, bisogno di esprimere ciò che provi e di difendere la tua autonomia, in particolare se qualcuno cerca di imporsi. Interessante questo cielo per parlare d'amore. L'acquario ha una fase di selezione e cambiamento perché poi da luglio avremo un Giove in opposizione, quindi molti stanno valutando cosa mantenere e cosa lasciare. Decisioni più nette e forse anche drastiche in vista. Pesci, giornata attiva, emozioni, incontri, opportunità, tutto è in evidenza. La prima metà di giugno promette sviluppi positivi, risposte attese. Se c'è una persona che ti interessa, fatti avanti. Attenzione però con Gemelli e Vergine. Vi aspetto ormai.
10: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
11: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
12: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
11: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
12: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Maledetto me.
1: Maledetto me con Fulminacci, subito dopo l'oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 7 giugno 2026 con Francesco Carruba alla voce, Umbertino Aniceto in regia. Come stai, Umbertino? Tutto bene? Abbastanza?
2: Inizia una nuova carissimo Francesco.
1: Ah, vedi? Grazie, buongiorno anche a te. Inizia così una nuova puntata di Tutti amano il weekend. Tutti

0: Tutti amano il weekend, noi di Latte Miele ancora di più. Stiamo insieme dalle 8 alle 10 come ogni sabato e ogni domenica. Notizie, musica, ospiti, abbiamo un ospite anche oggi. Una giornata che è la giornata nazionale dello sport, perché si tiene ogni prima domenica di giugno e quindi nel 2026 cade proprio oggi, domenica 7 giugno. È una grande festa dedicata soprattutto a chi ama e pratica lo sport, ma poi bisogna convincere un po' tutti a farlo perché fa bene. Quindi sono tutte le discipline coinvolte, dal calcio al basket alla pallavolo, che sono forse quelle più conosciute, ma poi volendo anche le arti marziali, il tiro con l'arco, la ginnastica. Quindi in giro per l'Italia, magari nei parchi, nelle piazze, all'aperto, oggi si possono sperimentare tante discipline diverse grazie alle società sportive, anche quelle piccoline sparse in ogni angolo del nostro paese. Mattarella aveva dichiarato che chi si impegna per lo sport e lo diffonde aiuta il paese, quindi se lo dice Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, sarà vero. Allora, secondo voi qual è lo sportivo che rappresenta meglio l'Italia nel mondo in questa giornata nazionale dello sport? È giusto parlarne. I calciatori in questo momento forse latitano, possiamo pensare a Yannick Sinner, Federica Brignone. Valgono ovviamente anche grandi campioni della storia, da Valentino Rossi per i motori a Federica Pellegrini per il nuoto, leggende del calcio come Alex Del Piero e Totti. Insomma, ditemi voi qual è lo sportivo che rappresenta meglio l'Italia nel mondo. 335-787-1910.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
9: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
8: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
9: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
10: Provo a tirare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino.
11: Latte Miele.
12: Le foglie tra i capelli sul cuscino.
11: Latte Miele.
13: L'impronta di una testa sul cuscino.
8: Radio Latte Miele.
11: La tua musica italiana.

Serena Brancale, Levante e Delia su Radio Latte Miele con Al mio paese, il loro singolo per l'estate 2026. A proposito di paesi, ci sono paesi nel mondo che continuano a farci preoccupare perché continuano a essere caldi i fronti di tensione un po' ovunque. Partiamo dal fronte Iran. Le forze americane in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo ha detto il comando centrale americano, aggiungendo che le forze armate statunitensi restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana. Poi c'è il fronte dell'Ucraina. Qui il presidente della Francia, Macron, oggi sarà a Londra per partecipare a un incontro con il primo ministro britannico Starmer e con il cancelliere tedesco Merz. Parleranno anche con Zelensky, che è proprio stato invitato a Londra. Quindi qui si continua a cercare una soluzione pacifica, diplomatica. C'è la coalizione dei volenterosi, i cosiddetti paesi volenterosi, che continua a sostenere l'Ucraina appunto nella guerra subita da parte della Russia. Quindi anche oggi continuano ad esserci tensioni internazionali. In queste ore ancora, insomma, non si vede una direzione diplomatica di pace, come speriamo che succeda prima o poi. C'è il nuovo singolo di Benji e Fede insieme ad Alex Britti, si intitola Viva la Vasca. In questa

0: basta!
1: Viva la vasca è il nuovo singolo di Benji e Fede, che naturalmente richiama il brano La vasca di Alex Britti, che è presente in questo duetto. L'abbiamo ascoltato insieme su Radio Latte Miele. Allora, sempre a corredo del capitolo delle notizie internazionali, parliamo del Papa che ieri sera ha tenuto la veglia di preghiera con 500.000 giovani a Madrid, il suo nuovo viaggio apostolico in Spagna, ma prima c'è stato il volo da Roma a Madrid, a bordo del quale ha, ecco che parte, il Papa, a bordo del quale ha parlato con i giornalisti, e in questi discorsi è tornato a criticare l'intervento militare americano e israeliano in Iran, spiegando che non può essere classificato come una guerra giusta. Papa Leone XIV si è anche detto preoccupato per gli altri fronti di guerra, la situazione in Libano, la continuazione della guerra in Ucraina, e ha detto che bisogna spingere veramente per arrivare a una conclusione della violenza e della guerra e trovare una soluzione. Ha fatto anche delle battute sportive il pontefice americano, perché qualche giornalista gli ha chiesto: ma lei tiferà per gli Stati Uniti ai mondiali? E lui ha detto sì, ma anche per i paesi piccoli, come giusto. E poi ha detto: il Papa tifa per tutte le squadre, ma Prevost per il Real Madrid. Tutti amano di te.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
1: Rino Gaetano è scomparso il 2 giugno 1981, quindi lo ricordiamo a 45 anni dalla sua scomparsa. Si è anche appena tenuto il Rino Gaetano Day, 16ª edizione. Lo ricordiamo con Gianna, il brano che portò al Festival di Sanremo.

La magia di Diamante dal 1989 con Zucchero, Adelmo Sugar Fornaciari su Radio Latte Miele, nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana che in questa maniera è passato anche per gli anni 80. Qui eravamo appunto nel 1989, e tra l'altro Zucchero proprio in questo periodo, in questi giorni, è in tour come sempre d'altra parte, adesso è in Germania, dopo la data di Berlino stasera tocca Düsseldorf, e noi invece ci spostiamo quindi dalla Germania alla Francia, perché si avvia alla sua grande conclusione il Roland Garros, quindi parliamo di tennis con il nostro Flavio Cobolli che si prepara per la finale. È in programma oggi alle 15 contro il numero 3 al mondo, il tedesco Alexander Zverev, quindi non è una sfida facilissima. Il tentativo è quello di vincere lo slam francese 50 anni dopo Adriano Panatta, quindi un altro azzurro che tra l'altro premierà proprio il vincitore della partita. Cosa è successo nei precedenti tra Cobolli e Zverev? Si sono affrontati 4 volte, il tedesco ha vinto per 3 volte contro 1, e nell'ultima occasione è stato proprio Zverev a vincere, ha battuto Cobolli in 2 set nei quarti di finale dell'ultimo Masters 1000 di Madrid. Quindi in bocca al lupo Cobolli, dita incrociate, speriamo bene. Facciamo anche i complimenti tra le donne alla russa Andraeva, che ha battuto Chvalinska in 2 set e quindi ha vinto così il suo primo slam a soli 19 anni, quindi anche lei sicuramente una promessa. Continua il viaggio nel tempo della musica con Luciano Ligabue, qui siamo nel 1995, questa è Viva.

0: Viva dal 1995 su Radio Latte Miele con Luciano Ligabue, che a sua volta è sempre in tour e tra l'altro in questo periodo sta anche presentando la nuova edizione del suo libro Fuori e Dentro il Borgo. Andiamo a Roma adesso, perché ieri c'è stato un falso allarme al cimitero romano del Verano. Sembrava fosse sparita la lapide di Gigi Proietti, grandissimo attore, insomma indimenticato. L'ipotesi all'inizio era quella proprio del danneggiamento oppure del furto, e quindi era scattato un allarme nel pomeriggio di ieri. La società del comune di Roma, AMA, aveva subito denunciato l'accaduto alle autorità competenti e poi in serata è arrivata la precisazione della famiglia, perché si trattava in sostanza di un equivoco. In realtà la lapide è stata prelevata proprio su richiesta della famiglia per aggiungere il nome della moglie di Gigi Proietti, Sagitta Alter, e quindi nessun furto, nessun danneggiamento, una normale procedura, anche perché la moglie dell'artista riposa nello stesso luogo.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Spot.
5: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
6: Asta Mobili, la metà è gratis.
5: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
8: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
9: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale.

0: Volevo te, Giusy Ferreri, Radio Latte Miele. Vi ho chiesto all'inizio di questa puntata di Tutti Amano il Weekend qual è lo sportivo che secondo voi rappresenta meglio l'Italia nel mondo. Questa è la risposta di Walter da Milano.
1: Buongiorno Latte Miele.
0: Buongiorno Walter.
1: Per me lo sportivo che rappresenta meglio l'Italia
0: chi?
1: È sicuramente il tennista Zinner.
0: Ah, certo.
1: Però essendo la giornata del ciclismo, il mio sport preferito è senz'altro la bicicletta.
0: Proprio quella.
1: Walter, okay. Da Milano.
0: Grazie Walter. Allora, forse sì, la domenica è la giornata della settimana in cui tanti fanno un giro in bici, poi è anche in corso il Giro d'Italia Women, tra l'altro. Grazie per aver ricordato anche la bicicletta, giusto farlo, bravo Walter. Adesso apriamo rapidamente la terza pagina, quella della cultura, diciamo così, con tre segnalazioni di cose belle, perché da giovedì a domenica a Milano, nello spazio ex cisterne della Fabbrica del Vapore, torna le notti dell'Underground, il festival di Re Nudo, la sua terza edizione, un festival gratuito, oltre 100 artisti con 33 eventi, teatro, musica, fotografia, video, grafica, digitale, danza, pittura, veramente tante arti tutte insieme, il cinema, la poesia, la letteratura. Poi, sempre fino a domenica a Milano è visitabile la mostra Mario Convertino, progettista dell'immaginario, per celebrare proprio i 30 anni della scomparsa di questo grandissimo designer e grafico. E infine, a partire da domani, prenderà il via la programmazione estiva della Casa del Cinema di Roma, che si terrà fino al 6 settembre al Teatro all'Aperto Ettore Scola. Quindi ogni giorno, ogni sera, la grande arena nel parco di Villa Borghese ospiterà una proiezione a ingresso gratuito.

Nella vostra domenica 7 giugno provate a trovare il momento giusto anche per dare un'occhiata a lattemiele.com, il sito ufficiale di Radio Latte Miele. Poi ci sono anche i nostri profili sui social, Instagram, Facebook, X e TikTok. Lì trovate anche le immagini e i contenuti delle interviste che abbiamo fatto nei nostri studi in questi giorni con ospiti molto interessanti.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
3: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
2: e mantiene ossa sane e forti.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Nove in punto.
5: Spot.
6: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza. A sostegno dei malati di cancro.
7: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Latte Miele ad aprire la seconda ora di Tutti amano il weekend con Francesco Carruba alla voce, Umbertino Aniceto in regia, che ringraziamo. Ringraziamo anche voi ascoltatori e ascoltatrici per i vostri messaggi al 335-787-1910. Ringraziamo, salutiamo ovviamente anche chi lavora, come sempre la domenica, perché ce lo scrivete, quindi sappiamo che state lavorando. Forza e coraggio anche in questa domenica 7 giugno 2026. Noi stiamo parlando di sport perché la giornata nazionale dello sport, non avevamo ancora citato i motori. La domanda era: qual è lo sportivo che rappresenta di più l'Italia nel mondo? Per esempio Antonelli nella Formula 1 in questo momento potrebbe essere una risposta valida, perché è il pilota più giovane a ottenere la pole position nel Gran Premio di Monte Carlo. Quindi il bolognese della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen, seconda fila per la Ferrari con Hamilton e Leclerc. Anche qui dita incrociate, incoraggiamenti per la rossa, si corre alle 15, ma c'è anche la MotoGP in Ungheria, si corre un'ora prima, alle 14, è l'ottava domenica della stagione. Marc Marquez è di nuovo davanti con la pole e la vittoria nella gara sprint, quella veloce. In prima fila anche Acosta e Aldeguer, poi seguono Di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi, quindi tanti piloti italiani della MotoGP, anche loro sarebbero tutti validi per la domanda che vi ho fatto. 335-787-1910. Tra poco abbiamo anche un ospite, scrittore, musicista, sceneggiatore, Diego De Silva, molto amato per la saga dell'avvocato Vincenzo Malinconico. Tra l'altro le riprese della serie inizieranno a breve, magari ci anticiperà qualcosa.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
7: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
6: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
7: Più visibilità, più clienti, più risultati.
6: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
7: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
6: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
8: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
9: Aperto anche la domenica.
10: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
11: Latte e miele.
12: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
11: Latte e miele.
13: Ti muovi lenta e ti lasci guardare, che Italia.
14: Radio Latte e Miele,
15: la tua musica italiana.

0: È un piacere dare il benvenuto su Radio Latte e Miele a Diego De Silva, scrittore ma anche un po' musicista. Il suo ultimo libro è I titoli di coda di una vita insieme, lo sta presentando anche in giro, ma è un'estate intensa per lui e allora lo accogliamo subito. Buongiorno Diego.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, se ho capito bene, la tua estate è un po' divisa tra le presentazioni del libro, I titoli di coda di una vita insieme, che è uscito da un po' di tempo, ma comunque lo stai portando ancora in giro. Poi iniziano le riprese della nuova serie dell'avvocato Vincenzo Malinconico e poi a settembre anche un nuovo libro, diciamo un'estate intensa.
1: Eh beh sì, è abbastanza intenso e all'inverno è stato ancora più intenso, perché poi adesso cominciamo a raccogliere, speriamo, la semina dell'inverno, e lunedì cominciano le riprese della nuova stagione di Vincenzo Malinconi, avvocato su Rai 1. Poi a settembre uscirà il mio nuovo romanzo e intanto, insomma, è ancora vivo I titoli di coda di una vita insieme, di cui stiamo parlando adesso, che è un libro, diciamo, sentimentale, psicologico, in cui ho voluto raccontare la fine dell'amore, quindi diciamo il modo in cui cambia la sintassi di due persone che si sono amate e che si stanno dicendo addio, che è uno dei momenti più difficili e fatidici della vita, in cui c'è un cambio di stato, e che mi interessava raccontare attraverso le voci alternate dell'uno e dell'altra.
0: Senti, in questi quasi due anni di presentazioni con questo libro, insomma, hai tastato i commenti dei lettori, delle persone. Quanti Fosco e Alice ci sono intorno a noi?
1: Beh, mi sembra moltissimi. L'incontro col pubblico è stato per certi versi sorprendente, perché poi io letterariamente parlando ho queste due arterie, una è Malinconico, che sono libri anche molto, diciamo, ironici, divertenti, e poi c'è quest'altra vena un po' più piagnona, come diceva a Napoli, chiagnazzara, cioè più dark, un po' più triste, certo, che pure mi caratterizza. Però sorprendentemente ho incontrato sempre un pubblico molto, molto attento, molto vasto, e poi l'estate scorsa ho vinto il premio Viareggio con questo romanzo, per cui è stata una bella conferma, diciamo.
0: Una bella soddisfazione. Allora, Diego De Silva, resta con noi, ascoltiamo il disco Weekend di Radio Latte Miele e torniamo a chiacchierare con te. Tutta

0: Bam bam, bambina.
1: Dopo il disco Weekend di Radio Latte Miele torniamo a chiacchierare con Diego De Silva, dei suoi libri, delle sue, anche delle serie tratte dai suoi libri e delle sue presentazioni, perché Diego, a parte che fai anche dei, praticamente dei concerti in giro, quali sono i tuoi prossimi appuntamenti in giro per l'Italia?
2: Beh, adesso un paio di festival letterari a Lodi e un altro molto bello da Oscar Farinetti in Piemonte.
1: Che bello.
2: E poi ho qualche serata con il mio quartetto, e questa sarebbe la mia terza vita, quella di musicista appassionato con cui portiamo in giro già da molti anni, faccio letture sceniche con i miei amici jazzisti. Poi da un anno a questa parte abbiamo messo su uno spettacolo che si chiama Racconto per canzoni, dedicato a Fabrizio De André, che è uno degli autori per me che io tengo accanto ai grandi della letteratura e a cui abbiamo voluto dedicare appunto uno spettacolo, una scelta di canzoni in cui io racconto il mio debito autoriale con lui, e ho ripreso in mano la mia chitarra e con molta gioia di ripercorrere il cammino di un autore che ho amato tantissimo.
1: Senti, ma la musica poi ti influenza un po' anche nella scrittura?
2: Assolutamente, mi infetta, oltre che influenza. Cioè, io proprio cerco di scrivere in maniera musicale, cerco di dare alle frasi un respiro, un ritmo, una circolarità che... E poi, come dire, quella è una caratteristica, quella della musicalità della scrittura, che io da lettore cerco negli autori che amo, quindi cerco a mia volta di riprodurla quando scrivo.
1: Senti, ancora una battuta sulla serie, la nuova serie dell'avvocato Vincenzo Maninconico. Cosa possono aspettarsi i tuoi lettori e anche gli spettatori?
2: Ma intanto noi oramai siamo un gruppo di lavoro molto affiatato, con Massimiliano Gallo che è il protagonista. Oramai siamo alla terza stagione, in più abbiamo anche portato in giro quest'anno per l'Italia uno spettacolo teatrale,
1: sì,
2: che ha fatto sold out ovunque. Quest'anno abbiamo un nuovo regista che si chiama Cosimo Gomez, bravissimo, e abbiamo lavorato fortemente sul terzetto che ha caratterizzato le storie di Maninconico, cioè Maninconico più Tricarico, interpretato da Francesco Di Leva, sì, che è un ex criminale riabilitato, e Giovanni Ludeno, altro meraviglioso attore tra i migliori che abbiamo in Italia in questo periodo, che fa la parte di un ragioniere che si spaccia per commercialista ed è un altro braccio destro di Maninconico. Quindi io credo che il pubblico quest'anno si divertirà, o meglio l'anno prossimo quando andrà in onda avrà occasione di ritrovare questi personaggi e credo di amarli ancora di più.
1: Fantastico, allora ricordiamo ancora almeno uno dei prossimi appuntamenti con i titoli di coda di Una vita insieme. Diego De Silva, sabato 13 giugno in piazza Lodi per Il fiume di libri. Grazie mille Diego De Silva.
2: Grazie a tutti, arrivederci.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Con il tuo 5 per 1000 in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
9: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
8: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
9: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
8: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
10: Due grandi canzoni danno il via al nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Partiamo con Piccola Katy, I Pooh dal 1968 e poi c'è Teorema di Marco Ferradini dal 1981.

Teorema dal 1981, Marco Ferradini, un amico di Radio Latte Miele. Questo è il viaggio nel tempo della musica italiana, siamo passati anche per il decennio degli anni 80. Tornando ai giorni nostri, c'è un messaggio di Giacomo, il nostro ascoltatore, al 335-787-1910. La domanda che ci siamo fatti nella giornata nazionale dello sport è: qual è l'atleta, il campione, lo sportivo che rappresenta meglio l'Italia nel mondo? Giacomo dice: sono diversi gli sportivi di tutte le discipline che meritano di rappresentare l'Italia. Io, ancorato al passato, dico Roberto Baggio, grandissimo, grandissimo campione. E a proposito di nazionale italiana, perché Baggio è stato anche un grande azzurro, Silvio Baldini, questa figura di CT ad interim che guida la nazionale in queste amichevoli, in questo periodo, quando sta per cominciare il mondiale che purtroppo non ci vedrà fra i protagonisti, è una figura interessante. Baldini ora deve affrontare la Grecia prima di passare il testimone al CT ufficiale che arriverà, e ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti, curiose. Baldini dice che i calciatori si allenano due ore e mezza al giorno, mentre gli altri sportivi molto di più. Lui dice: pensate alla Brignone, ai tennisti, sono sempre in pista o in campo per allenarsi, recuperare, sempre con la racchetta in mano. E quindi lui dice: è una questione di metodo, e in questo per esempio un allenatore come Antonio Conte è davvero un maestro, perché bisogna darsi il giusto metodo anche nell'allenamento, anche negli sportivi della domenica come sono tanti tra noi. Torniamo al nostro viaggio nel tempo della musica per celebrare ancora un grandissimo che è scomparso recentemente, Gino Paoli, dal 1991, Quattro Amici, questa storia che si ripete.

0: Sulla coda di quattro amici di Gino Paoli parte sempre la vita spericolata di Vasco Rossi, che è reduce dal doppio concerto a Ferrara. 120.000 spettatori sono andati a vederlo. Lui dice: oserei dire che siamo felici. A proposito della nostra bella Italia, oggi si vota in tanti comuni. 42 comuni sopra i 15.000 abitanti in 12 regioni vanno al ballottaggio perché non hanno eletto il sindaco al primo turno il 24 e 25 maggio, e quindi i seggi sono aperti oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15 per questo secondo turno delle elezioni amministrative. Tra i comuni al voto ci sono sei capoluoghi, quindi le città un po' più grandi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Poi attenzione, perché invece in Sardegna c'è il primo turno, si vota in ben 148 centri, in totale sono chiamati alle urne 1.133.135 elettori distribuiti in 1.303 sezioni, quindi comunque una bella fetta di italiani oggi va a votare, oggi e domani, per questi ballottaggi in cui si decide appunto il sindaco, i consiglieri comunali, poi ci sarà la giunta, l'assessore, insomma tutti i volti, le autorità locali che poi insomma aiutano le città ad andare avanti e a migliorare. Visto che abbiamo parlato di Italia, di tante città italiane, andiamo a vedere anche com'è il meteo con la nostra redazione.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

Annalisa nel 2018 ha cantato Bye Bye, qualche anno dopo poi ha fatto un duetto per esempio con Rose Villain, la sua amica, ne parliamo su Radio Latte Miele perché Rose Villain è appena diventata mamma per la prima volta, quindi congratulazioni, tanti auguri, l'ha comunicato lei stesso con una storia su Instagram, ne parlavamo fuori onda con Umbertino Aniceto in regia, lui scherzando dice che sembra un po' l'invito al battesimo, forse è vero, ed è un invito particolare anche perché riporta il nome dopo la nascita appunto del primo figlio, il bimbo, quindi nella storia di Rose Villain viene chiamato Francis Knight, ma perché Rose Villain e suo marito, produttore discografico 6PM, Andrea Ferrara, vivono tanto New York, addirittura probabilmente si sono conosciuti lì, il loro sodalizio artistico e umano si è consolidato lì, e infatti il piccolo è nato proprio negli Stati Uniti a New York il 2 giugno alle ore 10:48 di sera. Lei ha scritto che non è mai stata così felice e ha condiviso con i fan e follower l'emozione proprio per la nascita. Naturalmente condividiamo questa gioia anche noi. Il nome del bimbo potrebbe essere semplicemente Francis, come ha scritto anche appunto Andrea Ferrara, il marito. Il fatto che lei lo definisca anche Knight potrebbe essere effettivamente il secondo nome del piccolo, oppure semplicemente la mamma che definisce Cavaliere il suo bambino. E quindi ancora tanti auguri e congratulazioni da parte di tutti noi.

mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

con Francesco Carruba alla voce, Umbertino Niceto in regia. Anche oggi, in questa domenica 7 giugno 2026, tutti amano il weekend e si avvia verso la sua conclusione, ma naturalmente il palinsesto di Radio Latte Miele continua. Tra poco arrivano Guido Monti e Dania Cericola con Latte Miele a casa mia.

0: 10 in punto.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Guido Monti e Dania Cericola, se voi poteste sentire tutte le cose che dice Umbertino Aniceto in regia la mattina, non so se Latte Miele a casa mia andrebbe in onda.
4: Dici? Vuoi dire? Tanto buongiorno a tutti. Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
5: Siamo fortunati perché noi siamo a casa nostra.
3: E quindi,
4: esatto.
3: No, comunque tutto bene. Com'è la vostra domenica 7 giugno?
5: Molto tranquilla,
4: guarda, okay. Oggi proprio relax totale, oggi sì.
3: La cagnolina?
4: La cagnolina sta meglio, grazie, stamattina ha chiesto la pappa, quindi siamo tranquilli. Quando lei chiede la pappa siamo a posto, non c'è più problema. Evidentemente o i cagnolini si autoregolano, qualche volta dicono vabbè, sto a digiuno, non mangio e mi rimetto in sesto. Sarà così probabilmente, perché non si è capito che cosa avesse.
3: Non lo so. Beh, magari poi anche il cambio di stagione, il caldo improvviso.
4: Sì, o se no ha mangiato, ti ripeto, qualcosina che non doveva mangiare. Sai, dicevo ieri che se cade qualcosa...
3: Subito.
4: Buttano in bocca. E cioè...
5: Sì, una volta è caduto un panettone intero.
3: Urca!
5: No, scherzo.
4: No, scherzo. Però ti dico questo, una volta è caduta un'oliva taggiasca, sai quelle piccoline,
3: sì,
4: che a me piacciono peraltro tanto, ma aveva ancora il nocciolo all'interno. Se l'è mangiato proprio intero e chiaramente panico, no? Ho chiamato la veterinaria, aiuto, cosa devo fare? Da mangiare patate, cose che fanno massa, capito? Beh,
3: sì,
4: sai
3: sì,
4: che
3: sì.
4: Dopo esattamente 4 giorni l'ha restituita intera. incredibile, però vedi, bisogna stare molto attenti perché
3: molto
4: queste cose sono pericolosissime.
3: Anche i pelosi di casa ci danno pensieri e preoccupazioni,
4: sì,
3: bisogna stare dietro
4: sì.
3: Loro. Però così siamo entrati subito a casa vostra e quindi lasciamo la radio Guido Monti e Daniela Cericola con Latte Miele a casa mia, grazie a Umbertino. Noi ci ritroviamo domani dalle 14.30 alle 17 perché mandiamo Andrea Dag D'Agostino in viaggio di nozze, ancora tanti auguri.
5: Che bello.
4: Bellissimo.
5: Ciao Francesco, buona giornata.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
6: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
7: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
8: Domenica 7 giugno, buona giornata a tutti. Ariete, qualche tensione nelle relazioni, qualche incomprensione, discussioni. Però attenzione, la prima parte di giugno è un po' contrastata. La seconda metà invece è molto interessante. Sarà che devi ottenere un vantaggio, che vuoi portare avanti un progetto e c'è qualche interferenza. Chiarisci con calma ciò che conta davvero. Toro, recupero di energie dopo un periodo di stanchezza e nervosismo e il clima è più sereno, sono favoriti i rapporti personali, le iniziative future. Gemelli, attenzione a provocazioni e polemiche, rischio di perdere la pazienza, ma solo per questa domenica, perché se guardo il cielo dei prossimi giorni sei decisamente molto favorito. Tra l'altro in amore dal 13 arriverà una Venere spettacolare, conviene iniziare fin da adesso a guardarsi attorno. Il segno del cancro ha una giornata molto interessante e d'altronde non potrebbe essere diversamente. Tra l'altro Mercurio in transito nel segno porta buone intuizioni, chi deve recuperare un progetto, farsi riconfermare un accordo, avrà in giugno un mese complice. E infatti lo dico sempre, cercate di concludere le cose a cui tenete di più entro fine mese. Leone, serve riposo dopo una settimana impegnativa, anzi direi dopo un periodo impegnativo, perché il lungo transito di Marte dissonante ha portato stanchezza. Però se questo stress è giustificato e comunque permette di ottenere vantaggi, beh, allora ben venga. Fai attenzione solo a non esagerare. È un momento molto importante in vista di una seconda parte dell'anno complice. Giove sta per entrare nel tuo segno. Vergine, lieve tensione emotiva con questa luna contraria, magari fremi per ottenere un vantaggio, una risposta, soprattutto se hai fatto delle richieste e ancora non sono arrivate delle risposte. Potresti sentirti poco ricambiato per ciò che dai agli altri e questo è un problema, soprattutto se in famiglia ci sono delle divergenze. La Bilancia sta costruendo basi importanti per il futuro, ma davvero si sta rimboccando le maniche, si sta impegnando in maniera eccezionale e tutto questo porta nervosismo. Sei tra i segni che avranno un inizio di giugno un po' complicato e poi finalmente, da fine mese e da luglio ancora di più, dialogo e armonia. Scorpione, cielo interessante, ricco di opportunità, ottimo momento per fare chiarezza nei sentimenti, socializzare, cogliere nuove occasioni. Se una persona non ci sta oppure hai dei dubbi, conviene risolvere ogni dilemma entro il 13 di questo mese, insomma fai una richiesta. Sagittario, c'è un po' di stanchezza in questa domenica che magari cambia un programma in corsa, ma non scoraggiarti, il recupero è vicino, tra l'altro le prospettive sono più che buone. I liberi professionisti, le persone che vogliono cambiare ruolo, città, avranno tra fine mese e in particolare da luglio in poi grandi opportunità. Capricorno, relazioni sotto osservazione, bisogna di esprimere ciò che provi e di difendere la tua autonomia, in particolare se qualcuno cerca di imporsi. Interessante questo cielo per parlare d'amore. L'acquario ha una fase di selezione e cambiamento, perché poi da luglio avremo un Giove in opposizione, quindi molti stanno valutando cosa mantenere e cosa lasciare. Decisioni più nette e forse anche drastiche in vista. Pesci, giornata attiva, emozioni, incontri, opportunità, tutto è in evidenza. La prima metà di giugno promette sviluppi positivi, risposte attese. Se c'è una persona che ti interessa, fatti avanti. Attenzione però con Gemelli e Vergine. Ti aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
9: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
7: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buona domenica, 7 giugno.
1: Eh sì, in diretta da casa di Dania, lattimiera casa mia, prende il via lo start ufficiale a quest'ora. Pite,
0: ovviamente, certo.
1: Sono Guido e con Dania vi portiamo più in là fino alle 13.
0: 13, esattamente, beh, orario del manicaretto.
1: È domenica mattina, quindi parliamo sottovoce.
0: Perché? Non vuoi svegliare i vicini di casa?
1: Perché ho scoperto
0: che cosa?
1: Che i vicini di casa
0: sì.
1: dormono fino a tardissimo.
0: Che roba.
1: Ma fino a tardissimo.
0: Istimissimissimo. Allora,
1: stamattina adesso alzo il volume al massimo.
0: Ecco, esatto.
1: E facciamo un dispetto. Perché
0: ma no, poverini, sì, dai, lasciali dormire.
1: Ma ogni tanto un dispettino.
0: No.
1: Va bene, cerchiamo di avere buoni rapporti con il vicinato.
0: Ma certo.
1: Anche se ci tocca sentire delle cose a volte.
0: Dalla signora Naso, il DJ Aldo, vabbè, senti, siamo abituati.
1: Sono i bizzarri personaggi che ruotano intorno alla nostra vita e noi li accettiamo volentieri e con piacere. Allora, buona domenica, buona giornata, tantissima musica a disposizione qui su Radio Latte e Miele, ma anche le notizie hanno la loro parte. Va la redazione alla nostra linea.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Buongiorno da Daniela Ovaldi al voto stamane. Dalle 7 i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio per eleggere sindaci e consigli comunali. Urne aperte fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. 6 capoluoghi interessati: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, tutti sotto i 15.000 abitanti ad eccezione di Quartu Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Senza tregua la guerra in Ucraina, dove oggi le città sono in stato di massimo allarme in previsione di una dura risposta russa all'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. 2 le persone rimaste uccise stamane negli attacchi di droni russi. Ieri almeno un centinaio i droni ucraini che hanno raggiunto l'area di San Pietroburgo dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Intanto oggi il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, almeno 12 persone sono rimaste ferite a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo un festival dedicato al vecchio West. Si cerca l'aggressore mentre la popolazione è stata invitata a rimanere in casa. 2 delle vittime sono in gravi condizioni. Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, 4° Leclerc, 6° invece Russell, 2° nel mondiale. La gara al via alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
8: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
9: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
10: Dai, dimmi!
9: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
10: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
9: Andiamoci subito presso la Murese Marmi. Consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
10: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
9: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
0: Ad un saggio venne chiesto cos'è la rabbia. E il saggio diede una meravigliosa risposta. La rabbia è una punizione che noi diamo a noi stessi per l'errore di qualcun altro. Dal web.

0: Sara Sattei con Enrico Nigiotti su Radio Latte e Miele. E si chiama Sabato Sera la canzone, ma in realtà
1: è domenica mattina. Sì.
0: E c'è questo incontro che facciamo durante il fine settimana, anche oggi, con tutti i nostri ascoltatori.
1: Certo.
0: Siamo collegati con lo studio centrale di Radio Latte e Miele,
1: dove c'è Umberto
0: dove
1: che ci sopporta fino alle 13.
0: C'è Umberto, sì, anche noi, guarda che anche noi
1: ci sopportiamo a vicenda.
0: Siamo a distanza, fortunatamente.
1: Molto a distanza, perché siamo veramente lontani dallo studio centrale della radio.
0: Però la magia della radio è anche questa che si è molto distanti,
1: ma molto vicini.
0: Ma in realtà si è veramente anche molto vicini.
1: I nostri ascoltatori sono distanti, chissà dove sono.
0: Mezzo intimo.
1: È un mezzo così, sì.
0: Allora, diamo subito un riferimento per chi volesse mettersi in contatto con noi.
1: Molto volentieri, il nostro numero di WhatsApp 335-787-1910.
0: Sì, non c'è un motivo per cui lo dobbiate fare. Se vi fa piacere,
1: Noi
0: siamo qua.
1: Sì.
0: E adesso torniamo alla musica, quella di Radio Latte e Miele, con un brano che presentiamo per la prima volta, perché è uscito proprio venerdì. Si chiama Partenope, Mark and Cremont con Serena Brancale, The Color.

0: si chiama Partenope ed è uno dei brani che ho sentito per la prima volta, ma sì, che ci porteremo fino a settembre.
1: Anche questo tutta l'estate, assolutamente un brano estivo. Sì.
0: Forte, è un duo musicale house molto molto piacevole, quello di Merck & Cremont, sono gli jockeys milanesi,
1: sì.
0: In realtà si chiamano Giordano Cremone e Federico Mercuri.
1: Ah, ecco, perfetto.
0: E con loro Selena Brancale e The Colors.
1: Beh, sanno cantare comunque quei due ragazzi lì, quei due ragazzacci lì sanno cantare.
0: Sono bravissimi.
1: Sono proprio bravi, sì.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora. Perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
1: Senza fretta, senza scintille, senza dover essere altro che se stessi. Virginia Woolf.
0: Senza fermarsi un attimo. Nel 68 era così quando scoccava il momento del ballo di Simone.

0: sì,
1: eh. 1968, il ballo di Simone, sì, esatto. Sì, sì, sì. Mamma mia, eravamo piccoli piccoli.
0: Molto piccoli. E poi questa canzone di Che Cover, sì, che invece ha rappresentato l'inizio degli anni Ottanta. Stavo pensando che c'è stata un'impresa letteralmente di Kim Antonelli, il pilota più giovane, che è riuscito a ottenere una pole position con la Mercedes al Gran Premio di Monte Carlo.
1: Sì.
0: Oh, questo è andato avanti a Verstappen e Hamilton, che sono due piloti da 11 titoli mondiali, e vabbè, ha superato anche quarto un delusissimo Leclerc. Oggi c'è la gara e Monte Carlo è un luogo particolare dove si svolge tra le 10 cittadine questa gara, ma anche un luogo particolare per chi ci vive e per chi la frequenta, perché costa tutto un super botto.
1: Gran bella città con dei palazzi meravigliosi,
0: sì,
1: una vista sul mare che è qualcosa di incredibile, però è solo per persone che hanno tanti soldini.
0: Beh, sì, costa un po',
1: è un pochino, sì. Ti ricordi quando andammo tanti anni fa?
0: Sì, sì.
1: Forse non so, c'erano ancora le lire, forse, sì sì, decisamente, e bevemmo un caffè in riva al mare e non so, pagammo credo 20.000 lire,
0: 25.000
1: lire, un caffè,
0: un paio di caffè, un bicchiere d'acqua,
1: è così.
0: Diciamo che non è per tutti,
1: no,
0: sicuramente.
1: No, decisamente.
0: Io sono andato per curiosità, ma solo per curiosità, a leggere e a spiare il sito che vende i biglietti per il Gran Premio di oggi. Peraltro, ieri era quasi tutto esaurito, tranne i pass VIP Yacht Race Viewing, che sono quelli che ci sono dove ci sono gli yacht, no? Cioè,
1: sì,
0: proprio...
1: sì, certo, certo, certo.
0: Allora, sei pronta?
1: Sì, dimmi,
0: intanto,
1: dimmi, caro.
0: Intanto ti dico cosa scrivono.
1: Sì, cosa scrivono?
0: Leggo.
1: Leggi, leggi.
0: Goditi al massimo il weekend del Gran Premio di Monaco con il nostro pacchetto Yacht Hospitality di alta gamma. Unisciti alle leggende della Formula 1 e ai personaggi più facoltosi a bordo del tuo yacht esclusivo, da cui puoi assistere alla gara.
1: Sì, certo.
0: I nostri impareggiabili pacchetti di hospitality ti immergeranno nello splendore e nel dinamismo del GP di Monaco. Godi di una vista impareggiabile sulla pista dal nostro yacht privato. Goditi l'atmosfera festosa che si respira a bordo. E, insomma, il concetto è: ma cosa succede con questo pacchetto yacht hospitality?
1: Cosa succede?
0: Allora, accedi alla visione delle gare di oggi.
1: Sì, abbiamo capito.
0: Hai la vista sulla pista, in posizione privilegiata.
1: Certo.
0: Una collezione continentale.
1: Sì.
0: Quindi, un pranzo al buffet gourmet.
1: Certo.
0: Un tè pomeridiano.
1: Oh, sì.
0: Un open bar per tutto il giorno.
1: Perfetto.
0: Incluso champagne illimitato.
1: Oh,
0: trasferimento col tender DJ dal vivo.
1: Ma
0: tutto questo,
1: signore, guardi.
0: per la modica cifra di 6.000 euro.
1: Oh, però, beh, è un buon prezzo, si può fare.

0: Tani e Guido era Eros Ramazzotti con Stella Gemella e chiudiamo il viaggio nel tempo per questa ora.
1: Sì, io volevo dire aggiungere una cosina.
0: Dimmi, caro.
1: Prima abbiamo parlato del Gran Premio di Monaco, del costo del pass, sì. Yacht Hospitality VIP Viewing.
0: 6.000 euro.
1: Ho detto che erano 6.000 euro. Non è vero, dai, non è vero.
0: Ah.
1: È più a portata di mano. 5.900.
0: Oh, beh, allora...
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi. Educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Spot.
7: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
9: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
10: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: che vuoi restare.
1: Sono disperata, eh? Disperatissima. Buona domenica, anche ad Alessandra Moroso. Buona domenica a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Latte Miele. Siamo in diretta da casa di Dania. Io sono ospite,
0: ovviamente, oramai lo sanno che sei ospite.
1: E ci occupiamo di tenervi compagnia con la musica italiana e anche con qualche curiosità che Dania va a cercare là in rete. Perché no?
0: Peraltro, certo,
1: si è sposato da poco il nostro D'Agostino,
0: collega, certo, D'Agostino,
1: esatto. La prossima settimana è nel viaggio di nozze, quindi sarà sostituito prima da Carruba, poi da altri, da altre voci di Radio Latte Miele. E tu hai una curiosità che riguarda proprio la scaramanzia della sposa.
0: Pensate che l'idea di prendere, che lo sposo prenda in braccio la sposa prima di entrare nella nuova casa arriva addirittura dall'antica Roma.
1: Ma dai.
0: Quando appunto una famiglia si sposava, i segni contavano, erano assolutamente importanti. La sposa non doveva inciampare. Per questo lo sposo prendeva in braccio la sposa. Perché se la sposa avesse preso il famoso topicco sulla porta, il matrimonio sarebbe andato a rotoli. Quindi niente, bisognava assolutamente evitare questa cosa. Poi ci sono in Italia tantissime azioni scaramantiche.
1: Modalità scaramanzia.
0: Alcuni fanno un po' sorridere. La sposa, per esempio, non deve mai guardarsi allo specchio con l'abito completo. Lo sposo, quando esce da casa, non deve assolutamente tornare sui suoi passi. Quindi esci e vai direttamente in chiesa, altrimenti non va bene.
1: O in comune,
0: quello che volete, certo. Poi abbiamo quelle solite, no? La sposa deve avere qualcosa di vecchio, qualcosa di prestato, qualcosa di blu. Poi c'è un'altra cosa importante: la suocera deve consegnare il bouquet, il padre deve accompagnare la sposa all'altare, se ci sono dei bambini devono aprire il corteo, e poi abbiamo i petali, il riso da tirare fuori dalla chiesa, no? Tirare addosso agli sposi, perché porta bene. Il riso era proprio una questione di soldi, ricchezza.
1: Certo.
0: Praticamente queste cose le ho trovate sul web e mi hanno fatto pensare.
1: Sì, un elenco, sono cose che in effetti in parte si conoscevano.
0: Però quella della sposa sulla soglia, quella non la sapevi.
1: No,
0: le altre sì, più o meno le sapevamo tutte.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Spot.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele a casa mia.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: molto gradita la musica di Achille Lauro qui su Radio Latte e Miele, Comuni Immortali. E il nostro appuntamento da casa nostra
1: parte per la seconda ora. La seconda ora insieme,
0: ma soprattutto prende il via.
1: Cosa prende il via?
0: Con l'ascolto della segreteria citofonica dalla nostra portineria direttamente qui, la signora Naso.
2: Signora Dania Guido, ma io non lo sapevo.
1: Cosa?
2: Mi hanno detto ieri che hanno sentito alla radio che voi non l'avete la casa al mare, ma è vero? Ma se non l'avete, allora ve la faccio subito comprare.
1: Certo.
2: Così organizziamo tutti noi del condominio e andiamo al mare, vediamo con voi. E poi quando non andate ci andiamo noi. E se non vi piace il mare, ve la facciamo comprare in montagna. Io ho un amico della mia nipote che vende case anche ammobiliate, ecco. Poi loro sanno come fare. Ci
1: già,
2: sentiamo? No, vengo su, che meglio.
1: Non ho capito, ci vuol far comprare qualcosa, anche case al mare?
0: Ma perché
1: mare
0: vuole approfittare?
1: Certo, ovviamente.
0: Però noi non acquistiamo perché non possiamo.
1: Non possiamo.
0: Non ce lo possiamo permettere,
1: ecco, sì.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più in omaggio il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
10: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
9: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
10: Più visibilità, più clienti, più risultati.
9: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
10: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
9: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
11: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
12: Asta Mobili, la metà è gratis.
11: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
13: Aperto anche la domenica.
14: Che nessuno doni se stesso senza donarsi del tutto. Che nessuno si fermi senza avere almeno tentato e che io possa fare ciò che un giorno ho osato sognare. Pedro Freitas.

0: scattare una foto.
1: Colpo secco.
2: Colpo secco.
1: Colpo secco.
3: Sì, dopo Amore di Elisa è il colpo secco.
4: Sì, il nostro colpo secco.
3: Che invece ci vede partecipare a questa pseudo gara.
4: Ma sì, ma certo,
3: per gioco.
4: È gioco. Beh, ovviamente se volete abbinarvi al mio pezzo, 335-787-1910. E se volete abbinarvi al pezzo di Guido,
3: invece dovete comporre il
4: 335-787-1910.
3: Sì, che poi sono messaggi WhatsApp.
4: Sì, cioè, sono messaggi
3: dovete
4: WhatsApp.
3: Dovete scrivere mi abbino a, mi abbino a. Diciamo che è una gara più che tra le canzoni tra me e te,
4: sì,
3: stai vincendo tutte te.
4: Ma non è vero, dai.
3: Per cui lasciamo perdere.
4: Ma
3: oggi
4: dai.
3: Il colpo secco che hai deciso di sparare qual è?
4: Willy Peyote, non si sa cosa. Non lo so, mi sono incastrata. Next, non sono andata a pescare proprio nella capsula del tempo indietro, indietro, indietro. È abbastanza recente, ma a me piace tanto.
3: Si spara!

0: non dirmelo a me. Next.
1: Il mio colpo secco, che carino, Willy Peyote. Vero nome Guglielmo Bruno. Next.
2: Non hai detto Guglielmo Bruno.
1: Vabbè ragazzi, no. Non so cosa mi sia successo.
2: Succede.
1: Mi sono un po' incastrata. Ecco, meno male che il nostro Umberto mi mette un po' di risata sotto.
2: Bene, hai sparato il tuo colpo secco. Se volete abbinarvi 335-787-1910, se volete abbinarvi alla mia canzone che estraggo dalla capsula del tempo, mi torno un po' più indietro, ma non tantissimo. Siamo nel 2015 e Max Gazzè proponeva La vita com'è.

0: era questo qui, il mio colpo secco, un splendido Max Gazzè. Io amo tantissimo questo personaggio della musica italiana.
1: Bravissimo.
0: Questa era La vita com'è, il colpo secco di Guido. Abbinatevi, se volete, all'una o all'altra canzone e vedremo chi la spunterà tra Max Gazzè e Willy Peyote.

0: crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
9: Tutti a cercare il senso delle cose e poi scoprire che quello che ci rende felici non ha senso e non sono nemmeno le cose. Giovanni Govoni.
10: Di nuovo viaggio nel tempo. Era il 1978 e alla bussola Mina cantava così.

0: Qui su Radio Latte e Miele con Bella Signora conclude un pezzettino del viaggio nel tempo. Prima c'era Mina, poi lui, e adesso poi sentiremo anche gli 8 con 3 per entrare negli anni 90. Però lunedì è la giornata mondiale degli oceani,
1: yes.
0: 2026. Sappiamo tutti che il futuro potrebbe iniziare dal mare, il futuro della Terra,
1: sì.
0: E basta pensare per esempio alla vastità dell'oceano. Se noi guardiamo la Terra dallo spazio, dall'alto,
1: sì.
0: E oltre il 90% vediamo che si trova sotto la superficie dell'acqua. È un ecosistema immenso. Peraltro è di qualche tempo fa la notizia che sono state scoperte 24 specie mai viste proprio nell'Oceano Pacifico, a 4.000 metri sotto la superficie. Sono 24 nuove specie di piccoli crostacei che hanno trovato tra le Hawaii e il Messico.
1: Ma una nuova specie marina è stata scoperta invece nel Mediterraneo. L'esemplare tipo è stato rinvenuto a Santa Caterina di Nardò, nel Mar Ionio settentrionale, lungo le coste della provincia di Lecce. E vuoi sapere la curiosità? Porta il nome di Alberto Angela. Si chiama Maixicola Alberto Angela.
0: Ma dai, l'hanno dedicata a Alberto Angela.
1: Sì. Tu sai che ogni anno centinaia di specie animali si estinguono, molte delle quali non sono mai state catalogate né studiate. Moltissime invece altre specie vengono scoperte. Secondo diversi studi, le specie viventi sarebbero circa 8 milioni e di queste sono state catalogate solo 2 milioni.
0: Ah, vabbè, allora Alberto Angela, Maixicola.
1: Maixicola, Alberto
0: Angela.
1: Ma è
0: un pesce, non è un pesce.
1: No, non è un pesce.
0: Te lo dico io che cos'è.
1: Dimmi.
0: È un anellide polichete.
1: Adesso ho capito tutto.
0: Sono quelli che hanno le branchie a forma di ventaglio che filtrano le particelle alimentari dell'acqua, no?
1: Perfetto, adesso
0: allora,
1: lo so.
0: Allora, Dania,
1: sì?
0: Da oggi tu sei, per casa mia, il mio anellide polichete preferito.
2: Se

0: canzone d'amore solo per te, solo per
1: grazie,
0: te.
1: Grazie caro,
0: Dalia,
1: grazie.
0: Mio anelli de pulichete preferito.
1: Eccolo là, ha trovato un'altra cosa,
0: sì,
1: ormai oggi sono così. Va
0: sì,
1: bene,
0: sì, da rincopiteca ad anelli de pulichete.
1: Beh, insomma, è stato un bel crescere,
0: sì,
1: ragazzo.
0: Sì,
1: sì, sì, grazie.
0: Bene, siete con Radio Latte Miele, si conclude qui il viaggio del tempo, però in segreteria telefonica c'è un messaggio del nostro vicino DJ Aldo. Buona domenica DJ Aldo anche a te, ed è un messaggio dedicato a Dania. Oh, ascolta Dania, per te.
2: Buongiorno, buona domenica vicini, e sono qui con l'amico turco Ahmet, l'attore, insomma, e non abbiamo avuto nessuna risposta da parte vostra. No, lui frigge un po', è venuto in Italia apposta perché,
0: sì,
2: perché le ho parlato alla signora Dania e dei suoi contatti col mondo del cinema, insomma, ecco, del doppiaggio, di quel mondo lì. E allora lui, visto che non ci possiamo incontrare ancora, guarda, ha fatto un lavoro, cioè ha studiato un monologo in italiano apposta per lei. Ecco, quello del quello di Blade Runner.
3: Non ho visto cose voi umani non potreste immaginare. Navi di combattimento in fiamme al largo dei bastioni d'Orione. E ho visto i rakibe balenare nel buio alle porte di Tannhauser. Con lacrime nella pioggia. Tempo di morire.
2: Allora com'è? Sì, sembra un po' monotono, ma magari lei le può dare delle lezioni. Signora Dania, dai, su!
1: Lezioni, come faccio a dare delle lezioni?
0: Com'è che dico, bisogna dargli un sac de botte.
1: Oh mamma
0: no,
1: mia.
0: È difficile. Signor DJ Aldo, ha raccattato dalla Turchia questo attore che vuole imparare
1: sì,
0: l'italiano. Ma
1: credo, ma come fai a fare il doppiaggio?
0: Credo che sia un po' difficile.
1: Sì, un po' difficile.
0: Non
1: sì,
0: ci porti altre persone. Dai, faccia così. Adesso vediamo, perché nel pomeriggio la signora Dania, potrebbe bussare alla sua porta.
1: Non è detto, vediamo.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Spot.

0: 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
1: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 930 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.

0: Solo due satelliti, non c'entra Elon Musk. Marco Mengoni su Radio Latte e Miele con Dani e con Guido.
1: L'hai sentita la notizia di Maurizio Nichetti? Hanno ritrovato una locandina di Volere Volare riemersa dopo 30 anni.
0: Ma dai.
1: Sotto la metropolitana. Sì, era
0: a Milano.
1: Sì, a Milano.

0: era nascosta dietro alcuni distributori in una stazione della metro milanese. C'è la fotografia di Maurizio, che noi abbiamo avuto ospite qualche settimana fa, che spunta da questa da questo diciamo
1: angolo.
0: No, cioè vedi, c'è la praticamente dove era.
1: Non penso che gli ascoltatori vedano.
0: No, lo so, ma volevo
1: dove
0: descrivere.
1: Mettono le affissioni.
0: Esatto, non mi viene come
1: pannello
0: si chiama
1: affissioni.
0: Il pannello, ecco, il pannello delle affissioni, c'è Maurizio che spunta ed è veramente una cosa straordinaria,
1: carina.
0: Molto molto carina. Bravo Maurizio.
1: E brava anche tu che hai riportato la notizia, cara la mia cara Anelli De Politici.
0: Eccolo là, oramai ci siamo. È così.

0: 12 in punto.
1: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

taccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Julie con 13 Pietro, qui piangono tutti. È una canzone molto fresca e molto nuova.
1: Poverini.
0: A proposito di pianto, mi è venuto, non dico, dico un lacrimone, però mi è salito un po' di emozione pensando che oggi avrebbe compiuto 90 anni Pippo Baudo. E invece ci ha lasciato nell'agosto dello scorso anno.
1: È vero.
0: Un pensiero a lui, un pensiero naturalmente anche alla famiglia. Io ho avuto un periodo in cui ho lavorato con la figlia di Pippo Baudo, Tiziana, e insomma mi è tornato su così un po' di emozione che però metto da parte e utilizzo questo momento per dare la linea alla redazione. Ci sono le news.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Mentre le città ucraine sono in allerta per la possibile replica russa agli attacchi di San Pietroburgo, l'attenzione mediatica si sposta al numero 10 di Downing Street a Londra, dove il premier britannico Starmer, insieme a Macron e Merz, riceve il presidente ucraino Zelensky per discutere delle prospettive di un eventuale negoziato di pace. Leader alla ricerca di una strategia, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana, Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri il presidente americano. Il 14 luglio a Parigi, vertice allargato dei volenterosi, incerta la presenza italiana. Non ci sono ragioni politiche per la mia assenza al vertice in Montenegro sulla candidatura dei Balcani occidentali all'ingresso nell'Unione Europea. Così la premier Meloni, che il giorno dopo la defezione causata da un ritardo nel precedente impegno a Reggio Calabria, rilascia un'intervista al Corriere della Sera, dove bolla come polemica ridicola le critiche dell'opposizione, che puntano il dito sul crescente isolamento della premier anche in relazione al summit di oggi a Londra. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti, fa sapere il Ministero dell'Economia, dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Plaza de Cibeles a Madrid gremita per la messa del Papa, la sua seconda giornata di visita in Spagna, ad assistere anche i reali Felipe e Letizia. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Ieri il Papa è tornato a parlare delle guerre che affliggono il mondo. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Calcio, torna in campo la nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini sono impegnati nell'ultimo test amichevole contro la Grecia. Calcio d'inizio a Iraklio, ore 21. Intanto dalle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Ed è tutto, a più tardi.
4: Spot. All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
6: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
5: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
6: Più visibilità, più clienti, più risultati.
5: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
6: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
5: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
7: Astamobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Astamobili, la metà è gratis. Astamobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
8: Aperto anche la domenica.
9: Si narra che il fiume, correndo verso il mare, racconti a se stesso delle fiabe per farsi compagnia e per avere meno paura di quell'attimo in cui diventerà immenso. Sogni del fiume, Chandra Candiani.

0: Buon vento Giovanotti con Alfa su Radio Latte Miele, questa è Latte Miele a casa mia, io sono Guido, con me c'è la mia consorte Dania.
1: Ah, grazie caro, grazie. Sì,
0: che
1: grazie.
0: Da oggi è ufficialmente ribattezzata come Anellide Polichete.
1: Perfetto ragazzi, perfetto, ma io che devo dire? Ve lo regalo per qualche giorno? No, niente, vabbè. Senti, prima tu hai ricordato il compleanno di Pippo Baudo.
0: Sì.
1: Esatto, sarebbe stato. Oggi. Invece ieri Peppino Bazzullo, che è la voce storica di Topo Gigio, ha compiuto 100 anni. 100 anni, ti rendi conto?
2: Ma cosa mi dici mai?
1: Oh, eccolo là, sì, è vero, era proprio lui. Io l'ho anche conosciuto, peraltro, tantissimi anni fa. Era nato il 6 giugno del 1926 a Santo Stefano di Briga, Messina. Beh, per circa 45 anni, cioè dal 1961 al 2006, ha dato la voce a Topo Gigio.
0: Ma dai, ma cosa mi dici mai?
1: Ma cosa mi dici mai? Tutta

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina. Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, disco Latte e Miele di questo fine settimana, quindi il disco weekend per intenderci. Sì.
2: E lo sentiremo tanto, sì, tanto, sì, tanto, sì, tutta, sì, l'estate. Sì,
1: sì. Intanto si avvicina il momento, perché il 10 giugno è il giorno che vedrà nei cinema la proiezione di Disclosure Day.
2: Esatto.
1: È
2: esatto.
1: Un film che io aspetto con gioia.
2: Con gioia anch'io.
1: Perché
2: sì.
1: È il nuovo film diretto da Steven Spielberg, che sigla peraltro il suo ritorno al filone extraterrestre,
2: sì,
1: no? come
2: sì,
1: i tempi,
2: sì,
1: lontani.
2: Sì.
1: Ci sono degli attori d'eccezione, che sono Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth. E la cosa che mi stupisce è che, siccome Steven Spielberg ha sempre un po' anticipato,
2: sì,
1: le
2: vero,
1: cose,
2: hai,
1: no?
2: ragione,
1: come
2: sì.
1: se avesse notizie da lontano, no?
2: Cioè, è vero.
1: In questo film dice: se tu scoprissi che non siamo soli, se qualcuno ti mostrasse, te lo dimostrasse, questo ti spaventerebbe? Quest'estate la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Quindi
1: ci stiamo avvicinando,
2: ci stiamo avvicinando, esatto.
1: Non lo so.
2: Forse sì, paleseranno.
1: Non lo so.
2: Comunque io non avrei paura.
1: È un film di fantascienza.
2: Sono
1: .
2: Sempre stata... No, vabbè, non sarà anche un film. Ma io sono sempre stata convinta che non siamo assolutamente soli in un universo immenso.
1: No, ma no,
2: quindi,
1: certo. Io ho visto in rete ieri un articolo su Today di Sonia Serafini che aveva anche una breve, rapida intervista a Spielberg che ha tracciato la vera linea guida della pellicola.
2: Sì.
1: E Spielberg ha spiegato che, nonostante si tratti di un grande film d'azione, alla base c'è qualcos'altro. Perché Steven Spielberg ha detto testualmente: un grande film d'azione, ma alla base c'è l'empatia, il vero superpotere di cui abbiamo bisogno. È vero, torniamo ad essere tutti un po' più empatici.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: La cultura viene mangiando. La rubrica del gusto a cura dello chef Enzo Contini.
4: Buongiorno, buongiornissimo, buongiorno, buongiornissimo dal vostro amico radiofonico, influencer fonico, nonché anche chef Enzo Contini. Sono sempre qua sulle onde elettromagnetiche, ma anche onde radio di Radio Latte Miele. E signori, come va? Beh, io vi dico che qua comincia a fare veramente caldo. E con il caldo comincia a scendere un po', dai, diciamoci la verità, la voglia di mangiare carne. E cominciamo a volere piatti più freschi, più genuini, insomma, più leggeri. Allora, sapete cosa vi propongo? Una tagliata di melanzana. Ebbene sì. E come la facciamo? La facciamo così. Prendiamo una bella melanzana, bella grossa, la laviamo per bene, gli facciamo qualche buchino sulla buccia e la mettiamo a cuocere in forno, 200 gradi, più o meno per una mezz'oretta. Quando vedete che la melanzana si è ammorbidita, la uscite dal forno e la fate raffreddare. Una volta raffreddata, prendete la vostra bella melanzana e ci andate a recuperare delle fettone belle grosse, anche 5-6 centimetri, anche di più. Gli date l'effetto bistecca. Questa melanzana fatta a fette la lasciate marinare con dell'olio, ci mettete un po' di rosmarino, un po' di timo, un po' di salvia, ci mettete anche un filino di aceto balsamico. La lasciate insaporire per qualche ora nel frigorifero. Una volta che si è insaporita per bene, padella bella bollente, un altro filino d'olio, ovviamente sempre extravergine di oliva, uno spicchietto d'aglio e ci mettete il vostro medaglione di melanzana a cucinare. In realtà è già cotto, quindi ci vuole proprio la marcatura, la rosolatura in piastra. Qualche secondo da un lato, qualche secondo dall'altro. Piatto di portata, simil tagliata, rucola. Prendete il vostro medaglione di melanzana, lo tagliate a modi di tagliata, l'adagiate sulla rucola, ci mettete qualche pomodorino, qualche bella scaglietta di pecorino di Molo Eterno. Se volete, io ce lo metto sempre, un po' di peperone crusco, un filino d'olio, un altro filino di aceto balsamico e signori, la vostra tagliata di melanzana è pronta. Beh, questo piatto io lo propongo nel ristorante dove lavoro. Beh ragazzi, io scappo al lavoro, ci sentiamo, ciao ciao!
1: Latte e miele!
5: Respira, accorgitene, sorridi, il resto è conseguenza naturale. Alienor Dubois.
6: E soprattutto prendila così. Questa è la canzone più lunga incisa da Lucio Battisti. È del 1978. Con lui c'eramo gol.

0: Un altro capolavoro della musica italiana, Il viaggio nel tempo di Radio Latte Miele, prevedeva anche un incontro con Mia Martini, Almeno tu nell'universo, e prima sì, Lucio Battisti con il
1: due
0: classico.
1: Due gran belle canzoni e grandi artisti, davvero.
0: Adesso andiamo negli anni 90, perché sì, Il viaggio nel tempo prevede appunto tre decenni, e ritroviamo Irene Grandi con In vacanza da una vita. Che cosa?

0: In vacanza da una vita, come tutte le persone che fanno un lavoro che amano con grande passione, non sembra nemmeno di lavorare.
1: Vero.
0: Un po' come noi, siamo stati dei privilegiati.
1: Verissimo.
0: E facciamo quello che ci piace.
1: Verissimo.
0: E lo facciamo con piacere. Bene, si chiude il viaggio del tempo e il mio anellide Polichete, che io in maniera amabile chiamo mostro, viene invitato a mostrare una mostra. Mostro.
1: Fino al 15 settembre, nello spazio Scoperte dei Musei Reali di Torino, Galleria Sabauda, la mostra La luce del vero prima di Caravaggio, Lotto e Savoldo, un approfondito confronto tra due pittori protagonisti ingiustamente meno noti di quanto meritino del primo Cinquecento veneto e lombardo. La Sacra Famiglia con Santa Caterina d'Alessandria di Lorenzo Lotto illustra una scena sospesa tra quotidianità e dimensione simbolica, anticipando soluzioni che troveranno pieno sviluppo nella pittura giovanile di Caravaggio. Savoldo elabora invece una pittura più raccolta e meditativa. Nell'adorazione dei pastori emergono la ricchezza cromatica e i bagliori dorati della tradizione veneziana. L'adorazione del bambino tra San Girolamo e San Francesco d'Assisi si distingue invece per il forte naturalismo delle figure. Ve lo ripeto, La luce del vero prima di Caravaggio, Lotto e Savoldo a Torino alla Galleria Sabauda.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
3: Spot.
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
3: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
3: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
3: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.

0: ciò che mi fa star bene. Ora sei tu, amore, e fuori è buio, ma ci sei tu, amore, e fuori è buio.
1: Grande successo per Tiziano Ferro ieri a San Siro. Stasera c'è l'altra, la fase 2, no?
2: La fase 2, concerto, sì.
1: Stadio Meazza. 2 ore di musica e più di 30 brani che percorrono la sua carriera, e direi che piace moltissimo questo personaggio che torna sui palchi italiani dopo 3 anni, quindi attesissimo. Siamo arrivati al momento dei ringraziamenti.
2: Allora ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, sì, in primis, poi il nostro fonico d'eccezione, Umberto Aniceto.
3: Buongiorno a tutti,
2: alla regia.
1: Grazie Umberto, buongiorno.
2: Buongiorno. Perfetto.
1: E poi un ringraziamento va ad Alex Peroni, che ha interpretato DJ Aldo,
2: e Maurizio Modica, la signora Naso, che vuole farci comprare case al mare o in montagna per
1: neanche,
2: poi andarci lei.
1: Non abbiamo neanche i soldi per piangere, infatti piangiamo gratis.
2: E poi volevo ringraziare gli ascoltatori che hanno ovviamente abbinato il loro gusto alla tua canzone.
1: Sì, questa volta ho vinto io, con Max
2: questa
1: Gazzè.
2: Volta ha vinto lui,
1: la
2: e va benissimo.
1: Com'è. Una volta vinci tu, una volta vinto io.
2: Esatto, a me va benissimo.
1: Tu avevi scelto Willy Peyote, io Max Gazzè, è andata bene a me sto giro.
2: Ma va benissimo.
1: Questo giro è andato bene a me.
2: E poi, scusami, voglio fare gli auguri di compleanno ad Angela, che oggi ha deciso di festeggiare il suo compleanno e dice che adesso lo vuole festeggiare sempre. E fai benissimo,
1: brava,
2: Angela.
1: Brava.
2: Tantissimi auguri.
1: Aggiungo una cosa? Posso aggiungere?
2: Certo.
1: Sai che avevamo parlato del mosaico del toro in galleria?
2: Che non ha più gli ammenicoli.
1: È tornato a posto.
2: Ah, adesso ce li ha.
1: Compresi i 2 gioielli virili.

0: 12:58.
1: Spot.
2: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili, la metà è gratis. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
3: Aperto anche la domenica.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: E sono finite le nostre tre ore. È vero, dunque come mi chiami adesso non mi ricordo più.
7: Ti chiamo Mostro.
6: No, no.
7: Ti quella... chiamo Anelli de Polichete.
6: Ecco, ecco, ecco.
7: Che è sempre meglio di Rincopiteco.
6: Ma
7: no?
6: Assolutamente sì. Allora, tu rimani Rincopiteco e io sì, Anelli. Sì, va sì, bene, sì, perfetto. Sì, sì. Oh, va bene.
7: Sì. Volevo... questo Anelli de Polichete è quell'organismo lì che hanno
6: sì,
7: trovato,
6: quello che hanno trovato
7: a largo di Lecce,
6: e l'hanno dedicato ad Alberto Angela.
7: Alberto Angela, esatto. Allora invece che chiamarti Alberto Angela,
6: no,
7: ti
6: beh,
7: chiamo
6: certo.
7: Anelli de Polichete, che mi sembra anche più simpatico.
6: Va bene, va bene.
7: E ricordati che l'empatia è il vero superpotere di cui abbiamo bisogno, ne abbiamo parlato prima.
6: Esatto, e sono d'accordo con te.
7: Vi diciamo grazie, vi lasciamo in ottima compagnia. In arrivo c'è Matteo Osso. Anche se non abbiamo parlato di Manicaretti, buon appetito.
6: Oh, certo.
7: Rimanete con La Dolce Vita e con Radio Latte Miele. Noi ci sentiamo, se vi fa piacere, la prossima settimana.
6: E un grazie agli ascoltatori che ci mandano i complimenti e frasi molto carine per noi. Grazie, grazie infinite. Io vi lascio con un pensiero di Federico García Lorca. M'hanno portato una conchiglia, le canta dentro un mare di carta, il mio cuore si colma d'acqua con pesciolini d'ombra e d'argento. Mi hanno portato una conchiglia. Buona settimana.

0: Cattive abitudini, Mays con Salmo e Cola Pesce su Radio Latte e Miele. Amiche e amici della Dolce Vita, bentrovati.
1: La Dolce Vita. La Dolce Vita. La Dolce Vita.
2: Marcello, come here.
0: È dolce questa vita che ci accompagna di domenica pomeriggio, quando avete probabilmente da poco iniziato il pranzo. In alcune regioni, come dico sempre, probabilmente già siete un pezzo avanti, dipende un po' da qual è la latitudine. Fatto sta che noi siamo insieme per 3 ore, quindi abbiamo tutto il tempo per chiacchierare, per cantare, per ascoltare musica del presente, del passato, e anche per sentire la storia di uno dei nostri ospiti, che in copertina su questo numero domenicale ci verrà a raccontare qualcosa di sé. Come sempre, partiamo con le notizie che ci arrivano dalla redazione di OK Salute.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: OK Salute e Benessere.
6: Siamo domenica 7 giugno. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo, anzi oggi vi insegno, secondo me, un termine nuovo: sammatoterapia. È la sabbiatura, è facilissimo. Il segreto di benessere che viene dal calore del mare. Cercheremo di capire se ha efficacia oppure no, cioè se è scientifica la sua efficacia oppure no. Con l'arrivo della bella stagione, lo sapete, la spiaggia non è solo il luogo ideale per rilassarsi, ma può trasformarsi in una vera e propria clinica a cielo aperto. Tra le pratiche più antiche e benefiche della medicina termale marina spicca la sammatoterapia, meglio conosciuta come sabbiatura. Non si tratta semplicemente di farsi coprire di sabbia per gioco, ma di una terapia fisica naturale con precise indicazioni terapeutiche, supportata da una solida letteratura scientifica. Il termine deriva dal greco sammos, che vuol dire sabbia, e terapeia, che vuol dire cura. La sabbiatura consiste nell'utilizzare la sabbia marina riscaldata dal sole per curare diversi disturbi, sfruttando 3 fattori combinati. Primo, l'effetto termico. La sabbia rilascia calore in modo graduale e profondo, senza causare scottature. Secondo, l'effetto chimico. La sabbia marina è ricca di minerali e oligoelementi, calcio, magnesio, iodio, ferro, potassio, che vengono assorbiti dalla pelle per osmosi. E poi l'effetto meccanico. Il peso della sabbia esercita un micromassaggio che stimola la circolazione. Allora vediamo cosa dice la scienza però dei benefici delle sabbiature. La sabbiatura non è una cura della nonna, ma un trattamento riconosciuto dalla medicina termale. Ecco i principali benefici validati dalla ricerca. Primo, sollievo da artrosi e dolori articolari. Il calore accumulato dalla sabbia agisce come un potente antinfiammatorio e antidolorifico naturale. Penetrando nei tessuti favorisce la vasodilatazione e decontrae i muscoli. Diversi studi pubblicati su riviste di medicina termale e riabilitativa, come l'International Journal of Biometeorology, evidenziano come i cicli di sammatoterapia riducano significativamente il dolore e migliorino la mobilità articolare nei pazienti affetti da osteoartrosi e reumatismi extraarticolari, riducendo il ricorso ai farmaci antinfiammatori. Recupero post-traumatico. Chi deve recuperare da fratture, lussazioni o distorsioni trova nelle sabbiature un ottimo alleato per accelerare i tempi di guarigione. Ora la prova scientifica, naturalmente. La ricerca nel campo della medicina riabilitativa dimostra che l'azione combinata del calore e dei minerali accelera il metabolismo cellulare, favorendo il riassorbimento degli edemi e la rigenerazione dei tessuti ossei e muscolari post-trauma. Benefici delle sabbiature per la pelle: l'effetto peeling. La sabbia esercita uno scrub naturale che elimina le cellule morte, mentre i minerali marini nutrono l'epidermide. Inoltre la sudorazione indotta dal calore aiuta a espellere le tossine. Studi dermatologici legati alla talassoterapia confermano che l'assorbimento per osmosi di oligoelementi come il magnesio migliora l'idratazione cutanea e la funzione di barriera della pelle. Come si esegue la sabbiatura? L'ora ideale è tra le 11 e il primo pomeriggio, perché deve essere molto calda. Ci si sdraia in una fonda profonda circa 20-30 cm e si viene ricoperti. Bisogna star lì dai 15 ai 20 minuti. Grazie per essere stati con noi.
7: Erba di casa mia,
1: latte e miele,
8: ed una casa bianca in mezzo al blu.
4: latte e miele.
8: Voglio andare a casa.
9: La casa dov'è?
8: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
5: Radio Latte e Miele.
4: La tua musica italiana.

0: Bossa Nostra con la voce di Gaia su Radio Latte Miele, apriamo le news della settimana.
1: News della settimana.
0: Storico alla Camera il passaggio del disegno di legge sul nucleare sostenibile, che ha ottenuto il primo via libera nella Camera dei Deputati con 155 voti favorevoli. Di che cosa si tratta? Il testo che è stato approvato a Montecitorio è una legge delega che impegna il governo a ridefinire il quadro normativo nazionale per consentire l'uso civile di nuove tecnologie nucleari. In pratica, noi sappiamo, molti anni fa c'era stata la vicenda del nucleare, che in Italia si era chiusa con un referendum al quale la popolazione aveva detto no, il nucleare non lo vogliamo, e da lì poi ovviamente si è fermato tutto. In realtà la tecnologia è andata avanti e oggi c'è disponibilità di questi SMR e AMR, che sono Small Modular Reactors e Advanced Modular Reactors, che sono dei piccoli reattori di taglia considerata piccolissima, che sono molto più sicuri di quelli tradizionali e molto flessibili, rapidi da costruire e molto più economici, ma che potrebbero essere in qualche modo di supporto e di sostegno per quanto riguarda il problema della gestione energetica. Qui si tratta di raggiungere la neutralità tecnologica entro il 2050, in linea con quello che ci impone dal punto di vista della sostenibilità green l'Unione Europea, ed è l'obiettivo a lungo termine, ma già nel breve termine si punta a coprire tra l'11 e il 22% della domanda elettrica nazionale in tempi relativamente brevi. Staremo a vedere se tutte le questioni di sicurezza saranno garantite, e saremo a vedere se poi passerà ovviamente gli step successivi. Business.

ma quanto mi piace il dito nella piaga con questa Businessman, il suo ultimo lavoro, ma devo andare avanti con le news della settimana. Ed è così che ci ritroviamo ad andare avanti parlando, come sempre purtroppo, della situazione internazionale. La crisi in Libano, che ha subito una grave escalation in questi giorni appena trascorsi a causa della morte di un casco blu nella missione nel sud del paese, e poi c'è anche stato ovviamente il fallimento diplomatico del cessate il fuoco respinto ufficialmente dalla fazione armata di Hezbollah. Non è divertente darvi conto, ma è il nostro dovere farlo, di tutte le cose che succedono. Purtroppo c'è stata questa vittima, un giovane, il sergente maggiore Milovan Jovanovic, che è un peacekeeper della di nazionalità serba, nato nel 1989, quindi veramente molto giovane, che è venuto a mancare a causa delle ferite riportate dall'impatto di un colpo di mortaio sulla base ONU nei pressi di Mariayun. Nell'attacco sono rimasti feriti altri due soldati di nazionalità spagnola e di nazionalità del Salvador, e qui però poi si è aperto ovviamente lo scambio di accuse. Le forze di difesa israeliane hanno attribuito la paternità del lancio direttamente a Hezbollah, dicendo che l'analisi balistica delle traiettorie dei proiettili confermerebbero questa ipotesi. La milizia sciita di Hezbollah respinge le accuse. Nel frattempo la Farnesina ha escluso il coinvolgimento di militari italiani nel raid, che per noi è un sospiro di sollievo, anche se chiaramente non ci esime dal esprimere il cordoglio nei confronti dei parenti, delle famiglie e degli amici delle vittime.

0: Con il 5 per 1000 a Ricipi sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Ricipi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Tra poco su Radio Latte Miele parleremo di crime con il nostro ospite di copertina, ma prima ci ascoltiamo qualcosa che arriva dal passato. 74, Wes e Dorighezzi trionfano con Un corpo e un'anima, e poi per gli anni 80 la più grande canzone di Albano Romina, Felicità.

0: 1982, felicità, la voce di Albano e Romina nel loro più grande successo. E noi invece siamo arrivati al momento in cui diamo il benvenuto al nostro ospite che sta sulla copertina della nostra rivista radiofonica. Si tratta di una giovane celebrità che ha raccontato il mondo del crime attraverso i social e che ha scritto il suo primo libro, si intitola Gli occhi del male. Lui è Max Proietti, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito, è un piacere essere qui.
0: Allora, Max, da dove vogliamo cominciare? Tu hai, diciamo, racconti questo mondo che sta avendo un successo incredibile. Sei entrato sulla scia o il crime era una passione che avevi già di tuo?
1: Allora, diciamo che in realtà il mio focus era sulla psicologia, perché sono laureato in quello. E un giorno casualmente in una diretta ho fatto un'analisi di un serial killer e da lì ho cominciato a parlare di queste cose, però cercando di farlo in maniera differente, cioè nel senso cercando di dare sempre una dignità alle vittime e non facendolo diventare solo intrattenimento. Ecco, questa è stata la cosa più importante per me.
0: La notizia è clamorosa: un laureato che parla sui social, è una cosa che ancora non avevamo visto, e abbiamo tutti i sintomi di un ragazzo, benché giovane, anche intelligente e preparato. Potrebbe essere un allarme nazionale. Ascoltiamoci una canzone e continuiamo a parlare insieme a Max subito dopo.

0: Mieta insieme ad Amedeo Minghi con Vattene Amore, mentre noi continuiamo la nostra chiacchierata appena iniziata con Max Proietti. Vi ricordo, in libreria Gli Occhi del Male. E appunto, la cosa interessante, Max, al di là delle mie, insomma, del mio cercare di fare il simpatico, cosa che non sempre mi riesce, è che tu hai voluto dare un approccio consapevole, no? Cioè non hai semplicemente preso da Wikipedia la storia del mostro di Milwaukee per poi rileggerla ad un pubblico che magari è anche interessato a sentire cosa è successo, ma hai cercato di in qualche modo spiegare anche, no, le dinamiche che stanno dietro questo, ed è questo che è stato il segreto probabilmente della tua grande popolarità su quella piattaforma.
1: Sì, diciamo che per me è stato quasi uno stupore, no? Perché io lavoro su una piattaforma che va molto sulla velocità, è molto veloce, no? La piattaforma dove ci sono balletti, contenuti rapidi, e invece la gente si guarda pure video di 7-8 minuti spezzettati, quindi magari mezz'ora di video, proprio perché l'idea è, di base è questa, cercare di raccontare un qualcosa che è interessante, di una parte oscura dell'umanità, però non rendendola distante. Quindi io sono un po' contro queste cose per dire il mostro, e a volte purtroppo sono titoli che bisogna usare per far capire, però il mostro non è un mostro che è così distante da noi, sono persone comuni, persone che possiamo incontrare in qualsiasi ora della giornata, e quindi probabilmente sì, è anche questo, oltre a cercare di accompagnare le persone all'interno della storia, che è fondamentale, però è dare una consapevolezza e far capire che cosa succede dietro per quello che è possibile, ovviamente.
0: Certo, chiaramente, perché poi ci sono dei limiti legati anche alle circostanze e all'opportunità di andare ad approfondire, però è interessante che ci sia la voglia di capire qualcosa di più. Rimani insieme a noi, abbiamo un po' di pubblicità, poi la musica e continuiamo.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
3: Spot.
4: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizi a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
6: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
7: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
6: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
7: Più visibilità, più clienti, più risultati.
6: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
7: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
6: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
8: Astamobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
9: Astamobili, la metà è gratis.
8: Astamobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
10: Aperto anche la domenica.

0: O forse sei tu, la voce è quella di Elisa, questa è Radio Latte e Miele e in collegamento con noi c'è Max Proietti che ci parla del suo mondo, del mondo del crime che racconta negli occhi del male, questo suo primo libro. Come mai ti è venuta voglia di raccogliere, diciamo, tutto questo tuo vissuto che è un po' professionale, un po' immagino anche personale, in un libro, Max?
1: Diciamo che in realtà è stata un'opportunità che mi è stata regalata da Mondadori Electa.
0: Sì.
1: Perché mi hanno cercato loro e quando mi è venuta fuori questa possibilità ho detto no, lo voglio fare assolutamente, anche perché a me piace, sono ancora un po' vecchia scuola, no? Cioè io scrivo, l'ho scritto ancora a penna sopra la carta,
0: Beh,
1: infatti è stato

0: averlo scritto proprio da zero, partendo anche dai dubbi, le difficoltà che c'è dietro la scrittura di un libro. E quindi ecco, sono felicissimo, ne rifarei altri mille.
1: Beh,
0: e poi
1: c'è tempo.
0: Vediamo se ci riusciremo. Speriamo, sì, spero.
1: C'è tempo, le premesse sono molto buone. Senti, a proposito del libro, ti lancio una domanda, poi torniamo dopo la musica. Da dove parti in questo libro e qual è, diciamo, il taglio con cui tu rompi il ghiaccio per portare poi il lettore dentro di te? State con noi, la risposta arriva tra poco.

0: 13:59.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari, mentre noi abbiamo ancora in collegamento Max Proietti, l'abbiamo lasciato con una domanda in sospeso, cioè come ha deciso di rompere il ghiaccio in questo Gli occhi del male, che è il suo primo libro, così anche chi di voi volesse capire di cosa si tratta, sa che poi in libreria per Mondadori Electa Max Proietti lo trovate disponibile. Allora, rispondiamo a questa domanda, come ci porti dentro il tuo mondo?
1: Allora, si parte inizialmente con una descrizione, cioè io li ho chiamati gli artigiani dell'oscurità, quindi praticamente che cos'è un serial killer, quali sono le differenze con un killer normale e cosa dobbiamo aspettarci da alcune personalità. E poi ho cercato di sviscerare 10 personalità diverse, per quello che era possibile, che hanno fatto delle cose che chiaramente in alcuni punti coincidono, ma che hanno delle differenze enormi anche per come ci si arriva e per come viene cavalcata l'onda di questa crudeltà, di questo male. Io parlo degli occhi del male perché molti, come per esempio, non so, un Ted Bundy, utilizzavano molto questo sguardo rassicurante, profondo, per accompagnare le persone e rassicurarle e poi fare del male, ecco. Quindi diciamo che la base è sempre una base di racconto, di io cerco di prendere per mano le persone e portarle in una storia anche quando spiego. Beh, poi dopo ci sono le storie vere e proprie.
0: E beh, è chiaramente perché sono appunto 10 figure di cui tu racconti, diciamo, quello che sono le vicende che sono poi diventate note. E, ho una domanda che esce un po' dal libro e arriva nella tua, diciamo, esperienza personale o barra professionale, ma non te la faccio subito, stai lì così anche tu rimani incollato alla radio.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Giulia ci sa fare, Giulia è intelligente, Giulia è qualcosa di più.
5: Latte e miele.
6: Brava Giulia, brava Giulia.
5: Latte e miele.
7: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
8: Radio Latte Miele,
5: la tua musica italiana.

0: Emma insieme al comico Vacci Piano, questa è Radio Latte e Miele e noi continuiamo ancora per qualche minuto la chiacchierata insieme a Max Proietti a proposito del suo libro Gli occhi del male. Ma la mia domanda in realtà esulava un po' dal libro, perché tu sei laureato in psicologia, quindi immagino che abbia avuto anche nella vita modo di incontrare tante persone, chiacchierare, forse con un filo di deformazione professionale c'è un occhio diverso rispetto magari a chi è laureato in, non lo so, filosofia o scienze dell'alimentazione. Ecco, ti è mai capitato di pensare mentre parlavi con una persona, questo ha qualcosa che potrebbe, questo potrebbe diventare un serial killer, o comunque c'è qualcosa che mi, che suona quella red flag, come si dice?
1: Allora, diciamo, serial killer vero e proprio no.
0: Meno male.
1: Insomma, sarebbe anche difficile da catalogare.
0: Neanche adesso. Però, diciamo che stai parlando con me, spero.
1: No,
0: no, benissimo. Mi
1: sembra un buon ritmo, spero okay. che sia così nella vita reale anche.
0: Sì, sì, abbastanza.
1: quindi no, diciamo che la cosa che ti cambia, soprattutto quando appena ti laurei, ma questo non penso solamente che ci possa essere qualcuno che è un serial killer, ma credi di poter conoscere il mondo e di analizzare le persone, vai in una sorta di delirio d'onnipotenza, poi piano piano andando avanti impari a destrutturarti e a volte in situazioni un po' strane cerco di mettere in campo le conoscenze di quello che ho studiato, altrimenti cerco di vivere le persone tranquillamente, perché altrimenti sarebbe un'analisi continua, tra l'altro che non è detto sia giusta, e quindi rischi di fare dei casini enormi. Diciamo che la psicologia è una spada di Damocle, ecco, ce l'hai lì pronta da un momento all'altro e beh, è pericolosa.
0: Confesso, non mi aspettavo una risposta di questo genere, ma mi hai stupito in positivo, perché hai anche una, come dire, un atteggiamento molto laico nei confronti di una professione che alle volte può dare, come dici tu, qualche sensazione di delirio, di onnipotenza, e invece è bello che ci sia anche la consapevolezza del fatto che insomma è un mestiere come un altro, e alle volte i mestieri finiscono, si chiudono e poi si aprono le vite. Abbiamo ancora 2 minuti insieme a te, Max, per i saluti finali, rimani con noi.

0: domenica.
1: Saif con Buona Domenica su Radio Latte Miele, gli ultimi minuti in compagnia di Max Proietti. Dove ti troviamo, Max? Sui social, per chi magari non ti avesse ancora conosciuto.
2: Sì, allora il social principale è TikTok, mi trovate come Max Proietti, o su Instagram, dove però non parlo solamente di criminali, ma faccio magari anche analisi di testi di canzoni, parlo di dinamiche sociali, e lì sono Max _ Proietti.
1: Guarda, sai che questa cosa dell'analisi dei testi delle canzoni mi fa venire in mente che quasi quasi, se hai tempo e se hai voglia, mi piacerebbe una volta riaverti ospite qui. Naturalmente, se ci sono delle altre cose tue di cui ci vuoi venire a parlare, ci fa un grande piacere, ma anche per prendere magari una canzone, magari particolarmente emblematica della storia della musica italiana, e cercare insieme a te di capire se c'è una traccia, una sottotraccia che magari non avevamo ancora capito, non avevamo ancora preso in analisi. Te la butto lì, sentiti libero di dirmi di no, tanto io sono permalosissimo, mi offendo a morte, non ti parlerò mai più, però sarebbe una cosa interessante da fare, cioè che mi piacerebbe anche per il nostro pubblico. E intanto,
2: guarda,
1: però,
2: mi faresti felicissimo.
1: E allora abbiamo praticamente un accordo, adesso ci sentiremo fuori onda per capire quando, ma sarebbe una cosa che farei molto volentieri. Intanto ti ringrazio per averci presentato Gli Occhi del Male, il tuo primo libro, lo trovate in libreria per Mondadori Electa. Grazie mille a Max Proietti, seguitelo sui social, state anche su Radio Arte Miele, dove lo ritroverete prima o poi a fare delle analisi di testi di canzone.
2: Ciao, grazie mille per tutto, anche per la bella chiacchierata.

0: Con il tuo 5 per 1000, in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
4: Su Radio Alta Miele sta per aprirsi la nostra pagina dedicata alla moda, ma prima ci ascoltiamo un po' di musica. Andiamo ad ascoltare Massimo Ranieri, 1969, Se bruciasse la città, e poi negli anni 80 troveremo Michele Zarrillo con La notte dei pensieri.

0: Michele Zarrillo, La notte dei pensieri, era il 1988 e noi facciamo un salto avanti fino ai giorni nostri, perché è arrivato il momento di voltare pagina e buttarci nel mondo della moda con quanto di più contemporaneo ci possa essere. Lo facciamo accompagnati da Viviana Musumeci. Ciao Viviana.
1: Buongiorno, buona domenica, bentrovati.
0: Grazie mille, anche a te bentrovata. Dico quanto di più contemporaneo ci sia perché il tuo punto di vista è sulle ultime tecnologie, sulle ultime scoperte, sulle ultime invenzioni che il mondo della moda ci offre per cercare alternative al classico tessuto che magari non è più così tanto praticabile.
1: Sì, beh, diciamo che hai mai pensato per esempio a un cappotto che nasce da un fungo? Cioè, come immagine può sembrare qualcosa di strano, no? Di bizzarro, in realtà non è qualcosa che è molto lontano dalla realtà.
0: Ma ci vuole un fungo enorme per fare un cappotto per me, sai?
1: No,
0: che io non sono un uomo particolarmente magro, per cui...
1: Ma magari neanche un cappotto più una borsa col fungo, perché in realtà noi abbiamo sempre pensato che i tessuti tradizionali fossero quelli che appunto tu puoi utilizzare sempre, invece possono appunto, come dicevi prima tu, dare dei problemi. E allora ci sono delle aziende che hanno fatto ricerche, che hanno fatto studi e hanno iniziato a pensare di utilizzare dei materiali che esistono in natura, dei biomateriali, proprio come per trasformarli in filati o in tessuti. E il fungo per esempio è uno di questi. Diciamo che il micelio può essere un biomateriale che può essere utilizzato ad esempio per creare delle borse. Tra l'altro c'è un brand che già l'ha fatta questa cosa, non diciamo il nome del brand. Però diciamo che ci sono dei vantaggi, perché innanzitutto quando si dice cresce come funghi, no? Eh beh sì, perché crescono velocemente, in pochissimi giorni, quindi puoi crearti una batteria interminabile di funghi.
0: Materia prima facilmente reperibile.
1: Esatto, poi appunto stai utilizzando degli scarti organici, poi ridotto consumo di acqua, che è uno dei grandi problemi della produzione di alcuni tessuti, e poi è biodegradabile ovviamente, e soprattutto se hai una visione etica della produzione animale, diciamo così, col brutto termine dirlo così, però non ci sono allevamenti.
0: Beh, non
1: che anche questo,
0: diciamo, nessun animale viene
1: parecchio
0: disturbato, e se il prodotto è bello
1: anche. Esatto, certo, impattano.
0: Interessantissimo, stai ferma lì, non scappare, torniamo tra poco.

0: Zucchero per colpa di chi? Per colpa di Viviana Musumeci, ovviamente, che viene qui e ci mette la pulce nell'orecchio. Per colpa sua abbiamo scoperto delle cose interessanti e anche, diciamo, piacevoli che riguardano il mondo della moda. Funghi, ma solo funghi o anche altri tipi di coltivazioni?
1: No, ci sono altri tipi di coltivazioni, ad esempio le alghe, che tra l'altro non richiedono veri e propri terreni agricoli perché crescono rapidamente, esatto, nell'acqua, quindi crescono rapidamente e assorbono anidride carbonica, quindi durante il loro ciclo vitale. Ci sono anche in questo caso dei designer e dei ricercatori che hanno sperimentato le fibre senza utilizzare peraltro, hanno sperimentato sulle fibre e hanno utilizzato anche dei coloranti che derivano dalle alghe, quindi molto meno impattanti, inquinano molto di meno, no? E anche i tessuti che vengono ricavati dalle risorse marine sono molto apprezzati per la morbidezza e traspirabilità, quindi anche in questo caso non stiamo parlando di qualcosa inesistente, ma qualcosa che già viene utilizzato e che quindi potrà essere utilizzato a maggior ragione, diffondersi maggiormente nel futuro.
0: Ti lancio una domanda, poi magari se hai modo mi rispondi dopo la musica. Come mai, visto che alcuni di questi esperimenti, diciamo, sono già presenti sul mercato, come mai non c'è ancora stata l'invasione e se secondo te magari invece ci sarà un'invasione di questi nuovi materiali? Perché mi sembra che tutto giochi a favore, però magari ho fatto un'analisi troppo superficiale io. Ascoltiamoci un po' di musica, la pubblicità e poi torniamo.
1: Ok.
2: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani. Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

0: Vita. O Vita è la voce di Jovanotti e questa è Radio Latte e Miele. Abbiamo lasciato con Viviana Musumeci una questione in sospeso. La domanda che ho fatto è: come mai queste nuove tecniche così amiche dell'ambiente e così anche performanti non hanno ancora fatto il boom, diciamo, sul mercato della moda? Cosa mi dici, Viviana?
1: Allora, diciamo che ci sono dei tessuti, in realtà penso alle fibre d'arancia, la fibra d'arancia ormai è diffusa e ci sono anche dei brand che li usano abitualmente, quindi nel caso della fibra d'arancia non è questo il problema, è già entrata nel mercato. Ci sono altri invece prodotti, alcuni sono più recenti e altri comunque che richiedono un cambiamento della produzione, perché capisci che passare dal filato del cotone a passare a quello dell'alga richiede sicuramente e quindi dei costi. Però ecco, tornando invece alla fibra d'arancia, questa è stata creata qualche anno fa, pochi anni fa, da due ragazze in Sicilia che erano partite da una startup e poi invece è diventata appunto un'azienda a tutti gli effetti, che già lavora su questo ambito, perché comunque tu con la fibra d'arancia la ottieni dalla trasformazione delle bucce, dai semi, dalla polpa, che sono tutte cose che di solito uno considera scarto, e sono scarti che vengono prodotti in milioni di tonnellate ogni anno. Certo. Cioè, c'è dare una nuova vita poi in Sicilia, figurati. Diciamo che la terra madre, per poterlo fare, sì, è un'ottima modalità.
0: Assolutamente, anche immagino anche compatibile con, mi viene in mente, l'industria dei succhi di frutta usa il succo ma butta il resto e quindi tutto quello che rimane lì a marcire in realtà può diventare utile. Grazie Viviana. Un'altra sorpresa interessante per capire che questo mondo, dove ci sono tante zone d'ombra, però esistono anche dei punti di luce e quindi delle speranze sul futuro. E vi ricordo che Viviana Musumeci, oltre che docente e giornalista, ha anche il suo blog gaiazoe.life, giusto?
1: Esatto, sì. E quindi trovate anche un articolo dedicato proprio a questo tema.
0: Esatto, se volete approfondire potete andare lì e trovate anche i contatti, potete anche mandare una mail, insomma quello che volete, oppure la trovate qui su Radio Latte Miele tutte le domeniche pomeriggio. Grazie mille!
1: Grazie, buona giornata!
0: Ciao!

complice e non ti scordo più. Piove adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce, cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

0: 15 in punto.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: Al mio paese sono le voci di Serena Brancale, Levante e Delia, e noi della Dolce Vita continuiamo tra poco e riprenderemo tra poco la nostra buona abitudine di viaggiare indietro nel tempo.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Spot.
4: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
5: Asta Mobili, la metà è gratis.
4: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
7: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
8: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Tu chiamale se vuoi emozioni.
1: Latte e miele.
10: Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce.
1: Latte e miele.
11: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
12: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

Bam Bam Bambina, la voce di Elettra Lamborghini, che è anche disco weekend di questa settimana. E noi, a proposito di dischi, andiamo indietro nel tempo al 1984, quindi indietro abbiamo fatto di peggio, però comunque insomma siamo una quarantina d'anni fa, e scopriamo, a partire dalla decima posizione, com'era composta la Hit Parade. Decima posizione nel 1984 per Sounds Like a Melody degli Alphaville. Sentiamo chi c'è alla nona. C'è Phil Collins alla nona con Take a Look at Me Now, Against All Odds, e andiamo all'ottava. Super anni 80 questo beat di Bronski Beat con Small Town Boy, ottava posizione, andiamo alla settima.

Lionel Richie, grandissimo questo successo, All Night Long, settima posizione della nostra classifica. Andiamo alla sesta posizione, in cui troviamo uno dei più grandi successi italiani di una donna che in quegli anni cominciava la sua grande carriera, che sarebbe diventata poi una carriera ancora oggi.

Fotoromanza, Gianna Nannini, che nel 1984 aveva una carriera già iniziata da qualche anno, ma che lì ha avuto probabilmente il primo grandissimo successo travolgente. È entrata nelle case di tutti quanti con questi capelli, mi ricordo, tutti bianchi da un lato, tutti storti, girati dall'altro, scompigliati sulla testa. È entrata col piglio di una rockstar, quale poi di fatto ha dimostrato di essere, al punto da rimanere fino ai giorni nostri. Questa era la sesta posizione, noi proseguiamo con la classifica al numero 5. Numero 5 c'è Paul Young, Love the Common People, e per quanto ci riguarda andiamo alla quarta posizione. Una combinazione non da poco, devo dire. Paul McCartney e Michael Jackson con 666 alla quarta posizione, pronti per salire sul podio. Beh ragazzi, forse il più grande successo di Raf, non lo so, Self Control nel 1984 era, io avrei detto più in alto della terza, ma in realtà era solo la terza posizione, perché alla seconda c'è qualcun altro.

Pezzo indimenticabile, George Michael, Careless Whisper, andiamo alla prima posizione. I just called to say I love you. Stevie Wonder, I just called to say I love you, prima posizione della Hit Parade del 1984, e noi tra poco continuiamo con il 1984, ma intanto state qua.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Riscilpi, educazione, salute e sviluppo per le comunità più fragili di Madagascar e Bangladesh.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Spot.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo. Momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: Tra poco vi racconteremo cosa è successo di importante nel 1984, ma prima facciamo il nostro giretto nel tempo. Francesco De Gregori, 75 con Rimmel, e poi per gli anni 80 avremo Edoardo Bennato con Nisida.

Nisida è la voce di Edoardo Bennato nel 1982, anni 80 che noi stiamo ricordando anche attraverso il 1984, di cui vi raccontiamo alcuni degli eventi più importanti. Cominciamo con il 1 giugno al cinema. Entro in punta di piedi su questa melodia meravigliosa di Ennio Morricone, che ha scritto per, come colonna sonora per il film C'era una volta in America, diretto da Sergio Leone. È l'ultimo capolavoro che questi due grandi artisti consegnano alla storia della settima arte, e che è anche il ritratto struggente e malinconico del genere gangster, che va dall'America degli anni 20 fino agli anni 60, attraversando tutte le fasi, compresa anche la fine del proibizionismo. E al centro di questo film il grandissimo Robert De Niro, che interpreta Noodles, il gangster protagonista appunto del film, e racconta dell'amicizia con Max, che è James Woods, che si intreccia con la relazione che lo lega a Deborah. È un film tratto dal romanzo Mano Armata di Harry Gray, che è rimasto decisamente nella storia del cinema. Continuiamo con il 1984, perché il 6 di giugno del 1984 viene inventato il gioco Tetris, quel gioco di mattoncini che si incastrano tra di loro che ancora oggi sta con noi.

Mango con Oro del 1984, successo enorme di quell'estate. Me lo ricordo grande protagonista al Festival Bar, una canzone che è entrata veramente nelle nostre orecchie e nei nostri cuori ed è rimasta insieme al ricordo del grande Pino Mango. Ma di musica anche a livello internazionale nel 1984 ne abbiamo un altro esempio incredibile.

0: È il 4 giugno del 1984 e viene pubblicato Born in the USA di Bruce Springsteen. La copertina è entrata anche quella nel mito, un uomo in jeans con un berretto rosso in tasca, voltato di spalle sullo sfondo della bandiera degli Stati Uniti d'America. È una copertina storica che porta nei negozi il settimo album di Bruce Springsteen, che era già un personaggio importante, ma che in quel momento diventa una star internazionale porta in tutto il mondo il mito del boss del rock. In quegli anni è accolta come, diciamo, un'esaltazione del mito del rock americano, ma in realtà era una critica abbastanza amara e tagliente sui veterani della guerra del Vietnam. Da lì parte una carriera incredibile che vede vendere per questo album solamente 30 milioni di copie nel mondo e rimane in classifica per 85 settimane.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
4: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: astrale.
1: Congiunzione astrale per NEC nel 2013, ma noi siamo arrivati al momento in cui abbiamo la nostra classifica. Ma che classifica? Cosa dico classifica? Classifica l'abbiamo già fatta. Abbiamo la nostra sigla di coda. Questo.

dovrebbe stare ai primi posti della classifica questa dolce vita cantata da Catina Ranieri. Perché? Perché ci fa compagnia tutti i sabati e tutte le domeniche quando è arrivato il momento di salutarci. La nostra programmazione su Radio Latte Miele prosegue con la classifica di Vaschi e naturalmente poi con tutti gli altri nostri appuntamenti fissi e la musica, e poi da domani si ricomincia con la settimana. Settimana della quale vi renderemo conto qui nel nostro punto settimanale sabato prossimo, quando saranno da poco passate le 13, e quindi per oggi ci salutiamo qua. Ciao!

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: 15:58.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
5: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
6: Asta Mobili, la metà è gratis.
5: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
7: Aperto anche la domenica.
8: Grazie Matteo, inizia la classifica.
9: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
8: È vero, è vero. Ciao a tutti, c'è la classifica di Radio Latte e Miele. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia due ore, dalle 16 alle 18, il sabato e la domenica, ascoltando 25 canzoni che non sono così prese a caso dal catalogo di Radio Latte e Miele, ma sono le 25 canzoni che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana. Abbiamo un po' di uscite, visto che siamo all'inizio dell'estate, e quindi tutti i vari artisti italiani hanno iniziato a cercare di produrre il tormento estivo. Infatti dalla settimana scorsa salutiamo stessa direzione di Paola Iezzi, Volevo capire di Marrakesh Madame, Una donna non può di Francesca Michelin e Kodak di Willy Peyote. Però prima di partire con la numero 25 devi ascoltare al volissimo il podio della settimana scorsa, dove trovavamo sul gradino più basso Bossa Nostra di Gaia.
10: Ora forse siamo
8: sul secondo gradino del podio trovavamo Elisa con Amore.
11: Voglio una vita vera con tutte le strade storte, anche se tremo a volte quando attraverso un po' del suo dolore.
8: Questa era Amore, posizione numero 2 per Elisa la settimana scorsa. Alla numero 1 c'era ancora Rolling Stone.

Tentatore d'estate con Irama, c'è Cabana alla posizione 24 della classifica e siamo anche molto vicini all'appuntamento storico di Irama con lo stadio di Milano San Siro. Infatti l'11 giugno è la data dove ci sarà lo storico concerto del cantante, dove canterà ovviamente, come dicono i giovani, i suoi masterpiece, le canzoni che l'hanno reso il cantante che è: Cinque Gocce, Galassia Mediterranea, Nera, Tu e probabilmente anche Cabana, che abbiamo riscoltato con molto piacere su Radio Latte e Miele. Loro in estate si faranno alcuni gin in coppia e a novembre torneranno nei club. Sono LDA e H7 che troviamo alla posizione numero 23 della classifica con Santa.

0: voglia pazza. Cerisa alla posizione numero 22 della classifica di Radio Latte e Miele con Rugiada.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Spot.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: Con quelle tue mani il treno Palermo Francoforte
7: Latte e Miele.
8: Da questo il treno che viene e va, un nuovo treno che viene.
7: Latte e Miele.
9: Il treno delle 7:30 senza lui. Un cuore di metallo senza l'anima.
10: Radio Latte Miele.
7: La tua musica italiana.
11: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: È vero, c'è la classifica. Ciao a tutti, io sono Vasco e abbiamo ascoltato 4 delle 25 canzoni più belle che sono passate su Radio Latte Miele durante quest'ultima settimana. Infatti alla posizione 21 troviamo l'ennesima nuova uscita di questa settimana, ovvero Tu cosa fai stasera di Noemi, che potrebbe rispondere alla domanda dicendo farò la prof di canto. Ma in che senso, scusa? Ecco, Noemi è in lizza per essere la nuova prof di canto nella nuova stagione di Amici di Maria De Filippi, che sta studiando Maria la mossa per portare la cantante romana sul piccolo schermo. Quindi sì, lei sa cosa farà durante quelle serate, probabilmente non lo sappiamo, ma alla 21 cosa ci sarà? C'è proprio lei. Noemi, tu cosa fai stasera? Stare con

sabato sera. Infatti tu, dopo Tu cosa fai stasera di Noemi, Mara Setense, Manni Giotti ci spiegano cosa fanno sabato sera. Voi siete nel pomeriggio di Radio Latte e Miele, c'è la classifica dove ci sono nuove entrate, tipo le ultime due, e anche svariate uscite. Potete trovare su lattemiele.com nella categoria programmi, poi ovviamente classifica, il cartaceo della classifica dove vedete tutte le nuove entrate e le nuove uscite dell'ultima settimana. Lei invece è entrata la settimana scorsa, già la sentite in sottofondo, è Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina alla 19. Tutta

le canzoni più ascoltate della tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele. Numero 18.

0: Immensamente si chiama così la canzone alla numero 18 della classifica di Radio Latte e Miele, firmata da Laura Pausini.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: E ogni tanto durante la classifica di Radio Latte e Miele facciamo anche delle piccole invasioni di campo, perché spesso parliamo di musica, degli artisti, di quel che fanno durante le loro giornate, e in questa situazione non parliamo infatti di eventi, ma neanche per esempio di musica, come dicevo prima, ma della vita privata dei cantanti. 13 Pietro, durante un'intervista nel podcast Tintoria, ha parlato del suo rapporto con suo padre Gianni Morandi, che a quanto pare è molto più coercitivo con suo figlio di quanto sembri. Potevo giocare alla PlayStation solamente un'ora, non oltre, però a quanto pare l'ha aiutato il fatto di giocare un po' di meno alla PlayStation a 13 Pietro, perché si è concentrato magari un po' più sul canto e un po' meno sui videogiochi. Dovrei prendere spunto, perché anch'io sono un grande giocatore di PlayStation. Abbiamo parlato di 13 Pietro, ora lo ascoltiamo. Alla posizione numero 17 lo troviamo con Julie, Piangono tutti.
5: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Posizione numero 16 per Le ragazze di Clare San Giovanni, un po' scende di classifica rispetto alla settimana scorsa, con il buon San Giovanni che, come dicono i giovani, se la sta chillando con i friends. Dico questo perché a farsi una delle stories di Instagram di Alfa, Sangio che si rilassava a bordo piscina qualche giorno fa, e posso dire beato lui, anche perché le temperature sono tornate alte e di conseguenza è tornata anche alta la voglia di chillarsela. Scusate per questo gergo un po' giovanile che non mi appartiene troppo. Piscina, mare, estate sono sinonimi del ritmo della prossima. Alla 15 troviamo Flamenco Paranoia di Samurai J.

0: Cattive abitudini, mais, salmo e con la pesce alla posizione numero 14 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Giornata festiva all'insegna del bel tempo e del sole sull'Italia grazie a un rinforzo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio tempo piuttosto stabile, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, un po' su tutto il territorio nazionale, senza particolari disturbi. Da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di innocue nubi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
8: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
9: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
8: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
9: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
10: La tua musica italiana in classifica.
11: La tua musica italiana.
10: Solo su Radio Latte e Miele. Numero 13.

0: A segnare la metà della classifica di Radio Latte e Miele c'è Brescia con Daddio alla posizione numero 13, subito prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.
1: Numero 25.

0: Ne abbiamo ascoltate 13, perfetto, ne mancano ben 12.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
1: E mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Spot.
4: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
5: Asta Mobili, la metà è gratis.
4: Asta Mobili, lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
6: Aperto anche la domenica.
7: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
8: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
7: Sì, e se poi è una fregatura?
8: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
7: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
8: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
9: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6 a Tito Scalo. Info 339 200.

0: 296 45 64 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
1: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele,
3: dove il tempo passa velocemente quando ci si diverte, perché abbiamo ascoltato ben 13 canzoni e siamo al giro di boa della classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18 sabato e domenica ascoltando 25 canzoni, quelle che hanno avuto più passaggi durante quest'ultima settimana su Radio Latte Miele. Ed era da molto che non facevamo il gioco della classifica, lo facciamo per bene con il cantante alla posizione numero 12. Cerchiamo di capire chi sia il prossimo artista ascoltando la sua prima canzone, anche se penso che sia quasi impossibile indovinare il prossimo, perché il cantante pubblicava la sua prima canzone nel 1982 all'età di 13 anni. La canzone si chiamava, anzi si chiama, Hai fatto

0: bene. E lui da indovinare era impossibile, perché è Sal Da Vinci che ha iniziato la sua carriera da cantante da giovanissimo con Hai fatto buca, va tutto bene, canzone che ha presentato alla 19ª edizione dell'Ambrogino d'Oro. La musica composta da Mario Da Vinci, padre di Sal Da Vinci, che oggi, 44 anni dopo, troviamo alla posizione 12 con Poesia. C'è Sal Da Vinci nella classifica.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: maledetto me.
1: Ci piace molto tanto da essere stato disco latte e miele in quest'ultima settimana, maledetto me di Fulminacci alla posizione numero 11 della classifica, settimana di festeggiamenti per il buon Filippo Uttinacci, non solamente perché il suo disco era disco latte e miele, ma anche per una questione FIMI, che è la Federazione di Industria Musicale Italiana, che il 1 giugno ha pubblicato le certificazioni nuove, quindi grossi complimenti al dottor Fulminacci che si è visto certificare come disco d'oro il suo album Calcinacci per aver venduto almeno 25.000 copie. Ecco, i prossimi sono in due e sommati possono vantare 19 dischi d'oro, 99 dischi di platino e un disco di diamante. Ecco, il disco di diamante in realtà è di Jovanotti, che insieme ad Alfa lo troviamo alla posizione numero 10 della classifica con Buon Vento.

0: Buon vento!
1: Momento Jovanotti e Alfa, la posizione numero 10 della classifica di Radio Latte e Miele.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Spot.
5: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
8: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
9: Asta Mobili, la metà è gratis.
8: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
10: Aperto anche la domenica.
11: Dagli occhi blu.
12: Latte e miele.
13: Latte e miele.
14: Radio Latte e miele.
15: La tua musica italiana.
16: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Una classifica bella veloce, visto che siamo alla posizione numero 9 della classifica. Prima alla 10 abbiamo trovato Buon Vento di Alfa e Jovanotti e siamo entrati ben ben nella top 10 della classifica. Ultimamente ci sono state molte polemiche sul ruolo dei cantanti riguardo a temi politici e di politica estera. Sappiamo tutti che periodo stiamo vivendo e alcuni cantanti spesso e volentieri dicono la loro, altri invece pensano che bisognerebbe tenere un po' di più le cose per sé. Ne ha parlato anche Elisa, che ha avuto un piccolo scontro con Francesco De Gregori e, posso dire, un grande saggio ai tempi avrebbe detto "tate boni". Alla 9 c'è proprio lei, Elisa, con Amore nella classifica di Radio Latte e Miele.

0: L'8, buona domenica di Seif su Radio Latte Miele nella classifica con il buon Seif che ha cantato a Sinigaglia per la festa della Repubblica e pian piano sta presentando il suo nuovo album Santissimo, di cui abbiamo parlato spesso anche sui social di Radio Latte Miele. Infatti trovate tutte le notizie sui vostri artisti italiani preferiti su X, Facebook, TikTok e Instagram, cercando semplicemente Radio Latte Miele. Ecco, in tutto ciò dobbiamo passare dalla 8 alla 7, passiamo dai Seif a una bella copiata, quella di Tiziano Ferro e Giorgia. Troviamo la loro superstar alla posizione 7 della classifica.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
0: Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 6.

C'è Fra Quintala alla posizione 6 della classifica di Radio Latte e Miele con Aranciata. E a proposito del Fra, lui si sta preparando al suo Summer Tour 2026. Si farà dei BGD su e giù per lo stivale, partendo dal 3 luglio a Pordenone, per poi passare da Alba, Brescia, Padova e poi così via per tutto luglio. Un altro che sta che più che altro all'estate è bella carica è Achille Lauro, che questa domenica si esibirà allo stadio Romeo Neri di Rimini e poi il 10 e il 15 giugno rispettivamente all'Olimpico di Roma e San Siro di Milano. E se volete cercare dei biglietti, niente, è abbastanza difficile visto che è tutto sold out. L'uomo dei sold out è alla 5 con la sua Comune Immortali. Ciao Achille Lauro. E ciao.

0: La maturità di Achille Lauro la troviamo alla posizione 5 della classifica di Radio Latte e Miele con Comuni Immortali.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Spot.
8: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
9: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
11: Le posizioni più calde della settimana. Solo sul latte e miele. Numero 4.

Alla numero 4 troviamo tre belle ragazze, Serena Brancale, Delia e Levante, anche molto brave, con Al mio paese. Parlando di Serena Brancale, è bello vedere che rapporto abbia con i suoi colleghi. Infatti ha parlato di Saldavinci, con cui ha duettato in Dimmelo, canzone che ha emozionato Serena, che ha detto che le è piaciuto molto cantare con un cantante del suo calibro. Poi lei è una persona splendida, lo sappiamo anche noi di Radio Latte e Miele, che l'abbiamo conosciuta personalmente quando è venuta ospite nei nostri studi. Tutte le interviste ovviamente le trovate sul nostro sito lattemiele.com. Dalla pizzica alla taranta della Puglia, passiamo ai suoni brasiliani della bossa nuova, anzi della bossa nostra di Gaia, alla posizione numero 3 della classifica di Radio Latte e Miele.

0: Troviamo stabile la bossa nostra di Gaia alla posizione numero 3 della classifica di Radio Latte Miele, che anche infatti questa settimana si porta una bella medaglia di bronzo per dar oltretutto posto alla per lasciare poi alla posizione numero 2 un bel gruppo numeroso. Infatti in seconda posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari, che con il loro nuovo singolo vogliono vivere diversamente l'estate. Infatti Riccardo Zanotti ha parlato del brano, che racconta non la solita estate con ombrelloni, mare, drink, spiaggia, ma parla anche di esplorare ciò che sembra brutto, tipo magari strutture e ville abbandonate. Parole sue del frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. Lì qualcuno ha amato e si è divertito, ma anche provato sentimenti negativi. Tutto ciò è racchiuso in Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari alla posizione numero 2 della classifica di Latte e Miele.
1: E

Posizione numero 2, medaglia d'argento per i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa lo siento, prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate durante la classifica di Radio Latte e Miele. Numero

0: abbiamo ascoltate 24, manca solamente la numero 1.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Spot. Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
6: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
7: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: E a quanto pare a Radio Latte e Miele piace molto il sound reggae da aperitivo e ciringhito. Dico questo perché anche questa settimana si confermano i The Colors primi nella classifica della vostra radio gialla preferita, che però non si accontenta, no? Infatti questo venerdì è uscito un nuovo singolo proprio di loro, dei The Colors, ma prodotto da Merck & Cremont insieme alla voce femminile di Serena Brancale. La canzone si chiama Partenope e sono sicuro che la settimana prossima la troveremo in classifica. Magari saranno gli stessi The Colors a spodestare se stessi dalla prima posizione. Intanto li troviamo alla posizione numero 1, indossano anche oggi la medaglia d'oro con Rolling Stones, con il sound reggae che ha contraddistinto l'ultimo singolo dei The Colors. Alla posizione numero 1, Rolling Stones.

Troviamo alla posizione numero uno anche questa settimana i The Colors con la loro Rolling Stones. Abbiamo ascoltato 25 canzoni, quindi non mi resta semplicemente che darvi una, anzi augurarvi una buona serata e continuando ad ascoltare Radio Latte e Miele. Ciao a tutti!

0: 17:59.
1: Spot.
2: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi.
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito presso la Murese Marmi. Consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival. Il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
1: Spot.
2: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
3: Asta Mobili, la metà è gratis.
2: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
4: Aperto anche la domenica.
5: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
6: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
5: Sì, e se poi è una fregatura?
6: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
5: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
6: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
7: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
8: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Latte Miele. Latte Miele.
10: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
11: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.

0: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
1: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
2: Con il 5 per 1000 a Ricipi, sostieni educazione, salute e sviluppo dei bambini di Madagascar e Bangladesh. E non ti costa nulla.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Ricipi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Spot.
5: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
6: Latte Miele. Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1992.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Nelle prossime ore situazione quasi del tutto invariata, con cielo spesso limpido, solcato al massimo dal transito di qualche nube. Nella mattinata di domani alta pressione ancora dominante ovunque, a garanzia di cielo sereno e un clima via via più caldo, da segnalare solamente un aumento delle nubi al nord-ovest, tuttavia non foriero di precipitazioni. Nel pomeriggio nubi via via più compatte su gran parte del nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Spot.
5: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
7: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
6: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
7: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
8: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
9: Aperto anche la domenica.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2016,

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi. Tu di me non riesci a farne a meno.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Diciannove in punto.
3: Spot.
4: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. L'Oreal Italia ha organizzato a fine aprile a Milano la nuova edizione dell'Oreal for the Future Day, l'evento annuale dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale. La giornata ha riunito collaboratori, media, ONG, istituzioni, clienti, fornitori, partner, studenti e innovatori per fare il punto sui traguardi raggiunti dal gruppo e tracciare la roadmap verso l'obiettivo net zero entro il 2050. Simone Targetti Ferri, Sustainability Director L'Oreal Italia.
2: Ci siamo dati obiettivi concreti nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Poi abbiamo degli obiettivi di circolarità, ovviamente ci siamo dati obiettivi di ridurre del 50% l'intensità del packaging nei nostri prodotti rispetto al 2019. Anche qui siamo on track, stiamo avanzando, stiamo passando al refill, alle ricariche, stiamo passando a packaging più sostenibili. Questo ci aiuterà ovviamente in questo grande sforzo. E poi ci siamo dati degli obiettivi chiave come quello di recuperare il 100% delle acque industriali, quindi di dare vita a dei water loop per risparmiare una risorsa idrica oggi sempre più a rischio. E devo dire che anche qui siamo oltre il 50% e quindi questo è un obiettivo che stiamo raggiungendo.
1: Gli scarti della mela Annurca Campana IGP possono essere trasformati in risorse ad alto valore aggiunto pronte per diverse applicazioni alimentare, nutraceutica, cosmetica. È questo l'obiettivo del progetto Valmegrea condotto da Enea in collaborazione con l'azienda agricola Terra Nostra. In Italia, 3 cittadini su 4 giudicano poco credibili i messaggi delle aziende legati alla sostenibilità, è quanto emerge dal Sustainability Study 2026 di Affind su 5.000 consumatori in 5 paesi europei. In Italia in 10 anni la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, dal 33,9% del 2015 al 41,1% del 2025, arrivando a pochi punti percentuali dalle fossili, sono i numeri dello studio Italia Rinnovabile presentato da Legambiente. Nuovo e deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di Motus E, al 31 marzo sono 78.253 punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto. Costruiamo atmosfere.
5: Sarà bello sognare,
6: latte miele.
7: Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
6: Latte miele.
8: Sognami se nevica.
6: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
3: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
2: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
3: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Spot.
3: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna.
4: Asta Mobili, la metà è gratis.
3: Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
5: Aperto anche la domenica.
6: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
7: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
8: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
7: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
8: Più visibilità, più clienti, più risultati.
7: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
8: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
7: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
9: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizi a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2004.

0: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Spot.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
4: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rionero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rionero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno costante dal 2003, lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
5: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
7: Certe lettere d'amore.
8: Latte e miele.
9: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
8: Latte e miele.
10: Ed è malinconia.
11: Radio Latte Miele,
8: la tua musica italiana.

0: Con il tuo 5 per 1000, in Madagascar e Bangladesh, assistenza sanitaria, acqua sicura e scuola per chi non ce l'ha.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Spot.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Latte e miele.
5: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1963.

Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. Anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1993.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
3: Aperto anche la domenica.
4: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
5: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
4: Sì, e se poi è una fregatura?
5: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
4: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
5: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
6: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
7: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2016.

0: 20 e 58.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro. Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: latte e miele.
1: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lungo.

0: altro che l'uso.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana, anche nel weekend.
3: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Latte e miele. Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1962.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Asta Mobili, la metà è gratis. Interi padiglioni espositivi in cui troverete arredi di prestigio con sconti fino al 50 più 40%, tutto in pronta consegna. Asta Mobili lo trovi al Chiarelli Center Arredamenti di Bari Modugno, strada statale 96.
3: Aperto anche la domenica.
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
6: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, fino al 28 giugno acquisti i tuoi nuovi arredi e inizi a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, il tavolo console allungabile fino a 3 metri. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2023.

0: 21 e 58.
1: Spot. Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.

0: spot.
1: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
0: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
1: Sì, e se poi è una fregatura?
0: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
1: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
0: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
2: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
3: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione AIRO, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'AIRO siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'AIRO. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
4: Donna felicità, non amore, donna felicità.
5: Latte e miele.
6: La felicità.
5: Latte e miele.
7: Che rumore fa la felicità.
8: Radio Latte e Miele.
5: La tua musica italiana.
9: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Anche

0: pezzo al tempo, tu restami un po' addosso.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966. Sì.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1988.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot.
3: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2019.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta.

0: 23:01.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte. Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
6: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
5: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte.
7: 8 giugno, buona giornata a tutti, buona nuova settimana. Ariete, ho spiegato che la prima parte di giugno è un po' sottotono, ritardi, nervosismo, forse tu fremi per ottenere una soluzione, una risposta. Ancora le decisioni sono incerte, ma da fine mese e da luglio si apre una fase molto più favorevole anche per chi ha delle questioni legali aperte. Il Toro vorrebbe un po' più di serenità. Dove trovarla? In amore? Sì, purché se una coppia ha dei problemi, se ci sono delle difficoltà, si parli di ciò che non funziona entro il 12 giugno, perché tutta la seconda parte del mese potrebbe essere un po' meno chiara da questo punto di vista. Per i gemelli, prudenza con denaro e spese, i risultati arrivano, ma non sempre portano benefici immediati. Tra l'altro, devo dire che la giornata di domenica, con la luna storta, forse è stata un po' pesantuccia. Ora, intendiamoci, il periodo è buono e lo sarà ancora di più da fine mese, da luglio, però oggi evitare eccessi e gestire bene le energie è quasi un obbligo. Il Cancro ha un periodo di crescita e liberazione da vecchi pesi, bene il lavoro, progetti, ma senza trascurare, mi raccomando, l'amore, l'amicizia e soprattutto la famiglia, che per te è il cardine, il fulcro di tutto. Leone, certo che guardando le stelle della seconda parte dell'anno devo dire che sei e sarai protagonista. L'unico neo del momento è questo Marte dissonante, porta stanchezza, porta qualche momento di stress, soprattutto se lavori molto e se metti alla prova il tuo fisico. Comunque, guardiamo in positivo, luglio porterà novità professionali interessanti, forse ci stai lavorando da ora. Vergine, giornata ancora un pochino pesante, molti hanno trascorso una domenica rallentata. Da domani recupero in vista, oggi ancora una volta chiedo attenzione ai dettagli. Se stai aspettando una risposta, le giornate tra l'11 e il 12 potrebbero dare qualche messaggio di fortuna in più. La Bilancia è un momento ideale per organizzare e mettere ordine, ma c'è tanto stress, perché non ci dimentichiamo che Mercurio è dissonante, quindi forse stai facendo qualcosa di eclatante, un cambiamento radicale, ma ci vuole tanta pazienza. Forse devi anche lottare contro qualche avversario. Stai costruendo qualcosa di bello, ma serve metodo, gestione delle energie. Scorpione, intuito fortissimo, opportunità concrete. La luna è in ottimo aspetto, come lo è stata ieri, d'altronde. Quindi intuizioni valide, si possono trovare soluzioni, sviluppare progetti, rafforzare rapporti. Mi raccomando, datti da fare. Sagittario, se c'è nervosismo è solo perché fremi, perché c'è un'insoddisfazione per quello che vivi e vorresti cambiare. Ma ricorda che sono tutti limiti temporanei, perché guardando le stelle di fine giugno e ancora di più di luglio, tutto è promettente. Io invito i giovani, le persone che vogliono fare progetti in grande stile, a guardarsi attorno, a non rinunciare alle occasioni. Capricorno, attenzione alle relazioni, potresti sentire il bisogno di dire finalmente quello che pensi, mettere dei limiti più chiari anche in un legame che ultimamente ha vissuto qualche piccolo momento di tensione. Non chiuderti in te stesso. L'acquario è una fase di riflessione e cambiamento, alcuni rapporti o situazioni lavorative potrebbero arrivare ad una svolta, meglio osservare con attenzione quello che accade prima di decidere, soprattutto in maniera brusca e repentina. Pesci, giugno un mese favorevole, amore, accordi, incontri, oggi la luna tocca il segno, chissà che in questo momento tu non viva una emozione particolare, faccia un incontro speciale, nuove opportunità da cogliere al volo. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
6: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: spot.
1: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.
2: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
4: Anna che mi dà un bacio in punta di piedi.
5: Latte e miele.
4: E alla fine so che sto perdendo Anna.
5: Latte e miele.
6: Anna verrà. Sarà un giorno pieno di sole.
7: Radio Latte e miele.
5: La tua musica italiana.

0: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
1: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
0: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
1: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
0: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
2: Latte e miele. Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2009.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

0: finiamo punto e basta.
1: Mezzanotte in punto.
2: Spot.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram e rispondiamo al numero 338 89 44 719.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo, voilà.

0: Spot. Spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Canzone, cercala se puoi.
4: Latte miele.
3: C'è una canzone triste nel mio cuore.
4: Latte miele.
5: Questa nostra stupida canzone d'amore.
6: Radio Latte Miele.
4: La tua musica italiana.

0: Spot. Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
1: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
0: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
1: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le relazioni umane. Scegli l'Airo. In ragione di un impegno costante dal 2003. Lunghi anni di presenza a sostegno dei malati di cancro.
3: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Mezzanotte e 58.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Hot.
1: No, proprio oggi. È il compleanno di mia figlia, volevo portarla al lago e la macchina mi pianta qui.
0: Ehi, tranquillo, puoi sempre noleggiare un'auto.
1: Sì, e se poi è una fregatura?
0: Altro che fregatura, è una DS7, comoda, sicura, perfetta per un compleanno da ricordare.
1: Hai ragione, non posso mancare, parto subito.
0: Una DS7 che ti porta esattamente dove vuoi arrivare. Solo Liberty Rent offre qualità ed emozione.
2: Siamo a 800 metri dall'uscita della Basentana sulla Tito Brienza, in via Sandro Pertini 6, a Tito Scalo. Info 339-296-4564 oppure 0971 28 73 26. Orario continuato dalle 9.
3: Quando vuoi stupire con un dono speciale, scegli i colori dell'Aurora a Rio Nero. Articoli da regalo, matrimoni, eventi e ricorrenze con idee originali, raffinate e sempre inedite. Lasciati ispirare dai colori, dall'eleganza e dalla creatività. I colori dell'Aurora, dove ogni regalo diventa un'emozione. Siamo in via Turati 1 a Rio Nero in Vulture e presenti anche su Facebook e Instagram. E rispondiamo al numero 338 89 44 719.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1966.

trovi i fiori e le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addii, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

e al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.

Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte,

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
1: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: 2024.
3: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: 2 e 1.
1: Spot.
2: Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Con questo slogan, l'associazione Airo, con sede a Rio Nero in Vulture, via Giorgio Amendola numero 12, sensibilizza i contribuenti a firmare il 5 per 1000 nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi. Basta indicare il codice fiscale dell'associazione, che è il 93 0 144 70 764. È questo sicuramente un modo di sostenere la casa famiglia, dove vengono ospitate persone in cura e loro familiari, dell'ospedale oncologico CROB di Rio Nero. Noi dell'Airo siamo una realtà concreta, così come concrete sono le numerose attività socio-assistenziali dei volontari impegnati. Il 5 per 1000, indispensabile per continuare uniti e con impegno a migliorare le